Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las anticas tarablas chalaualva in quintant. Minchatant il guitader sa chansun fad udir el passà in silenzi da che tuot tuorna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren süca sü steiles d'or. Ce ma astü da batter usche ferm, o mescor. Cor.

mognas, mognas avens, per truce picciognas, come sentiments, sin biaras duras, adios mai sorpreu, cum bialas fluras, che lasca feu, gentia.

0: las novitats der RTR.
1: Tra las elecziuns comunales a sel dat in nov moviment. Al Diamond League Meeting a Turic, cu dogna otre vero sur els 8 meters, svitiers dati dus novs records mondials. Ed oz fai aura variabla en il decurs del di comenzi a plover per part intensiva main. Iele sis, meu nom Urs Müller, bienji. Tensiun tra las elecziuns comunales a Selja in Lengiadina. Il nov moviment politic Plataforma Democratica Selja candidesce con 8 candidates e candidats a las elecziuns. Sco quai che il moviment scriva sa in quai 5 che candidesce per la superstanza, in da quel se il superstant Silvano Moili, che candidesce per una ulteriore periode d'uffici. Per il presidi candidesce Christian Moili. Dus ulteriurs candidats vegliam venir en la commission de gestion ed in en il cussel de scola. Tot quest candidats s'engagem per il dialog, la collaboration e concepzion constructiva dall'avenir einum vinavant. L'elezion els des 12 de settembre d'occupare en 7 sets en la suprastanza, 3 sets en il cussel de scola e 3 en la commission de gestion. La consigliera governativa del Chantun Vat, Valerie Ditli, abbandona la partita, il Center. In una intervista con la Gazzetta Le Temps, ha ella annunciato di fondare una nuova partita con il nome Mouvement Liberal. Per quella partita veglia ella candidata alle prossime elezioni di reggenza per una seconda periodo d'uffici. Ditli ha argomentato la decisione con le tensioni delle devose semnes. La situazione sei a bici più stata supportabile. Per avanti pochi dies, sentante il presidio con la superstanza della partita cantonale sa distanziata della. Ditli e già di dici, sotto gran schwecch politic prevede se stil de manar di spitaivel e prevede una procedura corrente in connex con maldia verdufizi. E nus mit einer exteriurs, wenn l'inundazione an Decce nel Nepal e del Tibet cresce la tema di una seconda ondada. Tras material sei a soffermarsi in flum ed ei a forma in grond lei. Ils proximes dies pudessen radunt 30 milions meters kubics colare in lei, che sei a già surchargià. Les autoritats han appellat als abitants restants, schuera las forzes de salvament, d'evitar las rives de flums. Dall'ondata in il Himalaya sono almeno 470 persone morte, passa 1400 persone valien anche sparite, tra quelle serblers turisti. Nous sind il Sport, Atletica Leva, la Svizzera Audrey Vero a guadagnà la corsa sur 8 meters al Diamond League Meeting a Turic. En una minuta, ciuncanta 3 secundes e 70 centavels, a ella migliorà ses agen record svizzer per 10 centavels. Ed ergi strelis ein nov record de Diamond League. Sventer sia Victoria, dic Audrey Vero en vers SRF.
2: Ja, es war wunderbar mit ja, das Publikum und ja, es war eine große ja, Überraschung am Ende, weil ich war mit die Wavelight, aber am Ende es war ja zu knapp, aber ja, ich bin sehr stolz mit meiner Performance.
1: Seconde vigni dell'Olandese Femke Bruders Boll. Ella pers redunt in seconda sin vero. Al Weltklasse Zürich a ergista dus nos records mondials. En la corsa d'obstacles sur 100 meters de las dunas, all'americana Messai Russell migliora il record mondial per 30 centavels en 12,09 secundes. Ditashi Kambunji et Annie Kellin venida setavla respektive mein ochavla. Per la heptatlete Grijuna Kellin esista in gronda un'ur de fa parte de questa corsa. Schuella dic en vers SRF.
3: Ja, unglaublich. Irgendwie nur schon Teil sein dürfen von dem Rennen, schon im Vornherein, mit aktueller Weltmeisterin, aktueller Europameisterin, aktuelle Weltrekordhalterin, Olympiasiegerin, wird noch Weltrekord gelaufen. Also ich glaube, es ist ein Traumlauf, um zuerst mal so in einer Diamond League am Start zu stehen.
1: Itar il Summenza Alison dos Santos realisa un nuovo record mondiale in la corsa d'obstacle sur 400 meters. In 45,80 secondi sa il brasilian migliorerà il record mondiale per 14 centavels. E anche il Balapè, Coppa Europeica, Thun e Cruda O in la qualificazione per la fase di gruppo dell'Europa League. Suenter la schleppa de 0-7 in la prima geo contro l'Ech Posen, a ir saire da impari de 2-2. Con quai continuesce Thun in la fase de Liga della Conference League. Lugano è sa qualificà per la fase de Liga della Conference League. Al Stessinais a tangi impari de Dinadin ordai per contro Maccabi Tel Aviv. L'imprim geo a Lugano non ha mai ingurignato con 2-2. A fin e per contro l'avventura europeica per Sion e Songhai. Ome 2 clubs in crudazor e nel play-offs per la Conference League.
0: La meteo.
1: Nel nord da ti fase sulle lieve spli lunghe grazie al ferm favugn, uscigliò e silentir di grigie blecch. La temperatura maximale è 39 gradi in legge di nota, 23 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via Tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Grands noms da musica maretan daneir mencionos. Coldplay, Ariana Grande, Take That, uer Ed Sheeran, ter nou zotzen dumang, per ci vos venderde davainta eren hit. Alla microfone Sergio Guetsch, Joishen Bunde.

En cas, ci isch a ser schon d'ersdos la paia, per esser schon la voda che las auras quel moment il qual ins survin becce mincia duman, an dus minutas la seis ad odes, sciradetna dalla linea da che il da 94% dalla linea vigna ternous in Svizzera ad esser enten la sumbreiva dalla terra, la linea zacata da che las auras gistan gal knap sur il horizont, anca vant las se tozza duman, schilez precis las seis ciuncantegn vign la linea ad eir darandeida, la finiziuna da quella sciradetna parziala e naura pitart vign con quella beple ad essere visibla. In spectacl sentil schon la duman bot per ancevar oz il venderdè.

RTR il venerdì è sto grand tema ir sera entre las media sociales. Il mont da Valapeo Vurdos managea contro a Monaco, ci gioia contro ci entre la Champions League. I daten per duels ci han purmetten Blair, Real Madrid contro Inter, Barcelona contro Manchester City, Bayern München contro Arsenal, Paris Saint-Germain contro Barcelona, uer Inter Liverpool. Interessant vignil per Jan Sommer, el gioia con Brücke contro il 6-3 club Inter, uer Inter contro Dortmund vignera d'essere il duel dils Schwitzers a Kanji contro Kobel. 36 teams gioian entro nella fase da Liga, mincia club gioia 8 match contro 8 differenze adversaris per Mincia Club monta che il 4 matchs a cia, 4 matchs orzoura. Dus chosses en schon cleras avant ci la nova Champions League anceva il settembre. Keston en in club schwitzer della Porteida il Davos sto IB e il final da quella stagion della Champions League da Balapè vigne d'essere il zarcladour da Lotron a Madrid.

0: Per ancevar bagn il venerdì Coldplay, la 6 a mesa, RTR Novitats con Urs Müller.
1: Tensiun tra le elezioni comunali a Seglia in Engiadina, tenor comunicazione tramette il nuovo movimento politico Plataforma Democratica Seglia, 8 candidati e candidati in la corsa per le elezioni, quella sono il 18 settembre. Sventer l'inundazione andece nel Nepal e del Tibet cresce la tema di una seconda ondata. Intanto il numero di morti cresce in almeno 470, passa 1400 persone svalie in angsco sparite, tranne quelle blers turisti uscire le autorità. E la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 8 metri al Diamond League Meeting a Turic. In una minuta, 53 secondi e 70 centavels, ella migliorerà se esagio un record svizzer per 10 centavels. Ed è registrato il nuovo record da Diamond League.
0: La meteo. I vigna beple ad esser quel ciot ci vangia antil nord dati la fase sulla leiva spilungas grazie al ferm favogn scigliò el il antir de pitost greisce blecce per part dati l'er ferms temporals las temperaturas maximales entranter 19 graz enten la nagia de gnota vancia 4 graz an sur selva e vancia 6 graz enten la region da coira domanga marveglia dati l'anca rests da neivlas durante il dè è lo dèc sulla leif che il ter radont vancia 5 graz a coira.
2: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia tranter Molina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Scigliò veias libras. Buon viadi.
2: RTL.
3: Credibile e simpatic.
0: Ampur mes è Ampur mes. Ed Sheeran.

Ed Sheeran, Ozan Dumanter, RTR, data nuova musica da Gianna Nannini, meraviglioso errore, da venda d'oz, scilezza per vostra collezione da musica, il madem moment anceva la prevendita per sia prossima tournea, la quale anceva il Mars da Lotron, per antanten planisos, concerts an Italia. Nuova musica da Gianna Nannini, per anceva quel venerdì an nostra compagnia. Buongiorno.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Pusebel da atterlar da venda dots nuova musica da Gianna Nannini, meraviglioso errore. Ella sezza o gia procurò per plageir savantem per deis, cun aveir gratulò ad una auditora da RTR, Yolanda Bellini, o racintò John Nutegn Scir.
2: Sì, Gianna Nannini o gratulò ad ella, la perché ci Yolanda è stata Blerons, la o Pusegei Blerons la Cesa da Gianna Nannini a Tigines. Adusceia sapeva naturalmente Gianna Nannini che Yolanda veniva 70 anni, ed ella permesse il messaggio a bucca per Yolanda per gratulare.

0: Fit pigl venderdì il sto vancia la set.
1: RTL Impuls.
0: In viadi literar con l'inart Candreia, che stem der quinta el dallas etapas enten la Nagiadegna bassa. Oz aftan.
2: Aftan am vignan da meint in regurdiencia. Sempre mein giuscheia. Con 22 ans vai a compro in auto in a sim camela. E ter mies bab ci nera bec an possess den per mi nasceva da time ben time il giaveis da visitar con me scu chauffeur legna o l'otra vischnanca del grigion. Quasi obbligatoric era per el da metter pe sel santieris. Bab vurdava giù las reccias, memorizzava las schlattas del scrap fossa e manageva a l'ora tot content. O se saia c'è famiglias comondena co las festas. Aftan vaia il anvien passò er face ne visetta sil santieri. Però era una considerabla parte della fossa squattata con blera neif ed is noms da famiglia strausch pleligibels. Però en monument gist all'entrada della baselgia e strausch de surbaseir, la busta del tonet sciocani ci o vivia da 1822 am finien 1896. Io va immediat speculò e il più probabile s'attracte il den emigrant benefactor ritornò a ciò con massa pinkis.

Ilsa, so ir anche a parlare il avost, Sweet July, Dolce Fanador, Take That. I va beple dei financi anceva, giv gels 3 de settembre lo trem.

0: grischungs e grischungas è quel in toc identità la ciaccia. Per ci è la ciaccia tradizione e passione, per otters è la ciaccia necessari per la natura, e push per otters vardan sen la ciaccia pitost con en il critic. Che colieschen persunas an grischun con la ciaccia, nos vangia marvellas.
1: RTL Centa la domanda da Lemna.
2: La ciaccia colia come anche ger, causa che mia pappa seria ger senza ciaccia, passa 50 anni. E noi venza fitch con ger la cianda cierf, ma causa che mia pappa non è più, non venza non più che ger sul vagina, a maisa.
3: Ma se tu sei in maia caccia, mutata mia tata in maia, già è un sezzo. Personalmente fa nuot cu caccia.
4: Io ho già caccia d'urso in terapia, sco fisioterapeuta. Allora è un fece interessante da te latir per qualche dat differenza caccia d'urso.
5: Io ho il gender che va a caccia, Dio se legra lo forza se le canca se c'entra lo è meglio l'intera.

0: drovo che insomma c'è la ciaccia grigiuma.
1: E supponci la ciaccia grigiuma è vicina a un mondo che d'ore è l'odorbeccia, in tanta tradizione, non si dovrà anche per regolare la salvagigna, alzo i crei la ciaccia grigiuma, ma da tutta veia anche la giustificazione.
2: Si già un po' la ciaccia, sa già essere un po' animale, si fissi mangiablirsi da voi, ci fanno donza, gota.
3: Io penso che la ciaccia grigiuma vuole per regolare la quantità della salvagigna, di una misura che funziona per la popolazione e per l'agricoltura e per il turismo. Non hanno problemi con certe bestie che non sono mai sciolte, che fanno forza di regolare in una maniera. Cioè io vengo a ciaccia? No, ma non è per una parentella e amici che vanno a ciaccia e non è il piacere del tempo di ciaccia.
4: No, quando era me mia passione di dire ciaccia. E mangio con gente la ciarma ir a ciaccia, che non fosse buona da coprire una bestia.
5: Se non si dice mille di ciaccia, non si dice no, proprio ma c'è animale, se fosse il mio, a Borussia. Sauda qui è, scotto tutti gli altri, tornessi a mincere.

0: La ciaccia fuss da müder da ciò sco ci deran avanti in quint'anz. Ci sposlo per te tu co ci ven e comincer la metà di settembre, na già comincer in settembre. Qua non è in giù un
1: Io penso in generale la regolazione del luff è un tema. Ci des da tor per manz sco, non sei, ma x una volta si da far quell'aia.
2: Cosa un innaturale, scu becce che cedere, meglio poco in la materia per dire che io che il fis da mi d'arbre, crei il sistema, scu ci le ossa practicia sarò adeguata, se dat mi dadas, in ironi, bisognevo organzo, guarda far che las mi dadas.

0: Las novitats der RTR.
1: Per le elezioni comunali si è dato di nuovo movimento. Al Diamond League Meeting a Turic guadagna oltre il vero sul 8 metri in un tempo di record, vittir si è dato di nuovo records mondiali. Il 8 è stato in una scheide da Nivels e da Soleil, con sunt la sera comincia a plover. 49 grazie a Samurezzen e 26 grazie a Quira. Ielle 7, mio nome è Müller, PNG. Tensiun tra las elecziuns comunales a Sell en l'Engiadina, il nuovo Movimento Politico Plataforma Democratica Sell candidesce con 8 candidate e candidati alle elezioni. Sco quai che il Movimento scriva, saien quai 5 che candidesce per la superstanza, in da quels il superstan Silvano Moili, che candidesce per in ulteriore periode d'uffici. Per il presidi candidesce Christian Moili. Dus ulteriurs candidats vegliano venir en la Commissione de Gestion ed en il Cussel de Scola. Tot quest candidats engagian per il dialog, la collaborazione e concepzione constructiva da l'avenir ai num vin avant. L'elezione els des 12 de settembre. D'occupare en 7 sitz en la Superstanza, 3 sitz en il Cussel de Scola e 3 en la Commissione de Gestion. La consigliera governativa del Centun Watt, Valerie Ditli, abbandona la partita, il Center. In una intervista con la Gazzetta Le Temps ha ella annunciato di fondare una nuova partita con il nome Mouvement Liberal. Per quella partita veglia ella candidare per le prossime elezioni di reggenza per una seconda periode d'uffici. Ditli ha argomentato la sua decisione con le tensioni delle devose semnes. La situazione sei bitch plistada supportabla. Per van paus di sentant il presidi square la superstanza della partita cantonale sa distanziata della. Suenter l'inundazione andeccia in il Nepal e il Tibet cresce la tema di una seconda ondada. Tras material sei sa fermassi in flum e dai furma in gron lai. Ils proxims dies pudessen radunt 30 milions metres cubics cularen in lai che sei già surchargia. Les autoritats han appellals abitants restants scuera les forzes de salvament d'evitar les rives als flums. Da l'undada in l'Himalaya sein amain 470 persunas mortes, passa 1400 persunas valien angst cosparides, tranter quellas erblers turists. Nus in etel Sportatletica leva, la Svizzera Audrey Vero a guadagnar la corsa sur 8 metres al Diamond League Meeting a Turic. En una minuta, 53 secondi e 70 centavels, a ella migliorà sesagia un record svizzer per 10 centavels, ed ergistre le sei nuovi record da Diamond League. Sventer sia Victoria, dice Audrey Vero in vers SRF.
2: Ja, es war wunderbar mit ja, das Publikum. Und ja, es war eine große ja, Überraschung am Ende, weil ich war mit die Wavelight. Aber am Ende es war ja zu knapp. Aber ja, ich bin sehr stolz mit meiner Performance.
1: Seconda è venuta l'olandese Femke Broedersbol. Ella perse redunt in una seconda, sin vero. Al Weltklasse Zürich ergist er dus novs Rekords Mondials. In la Kurse d'Obstakel sur 100 Meters de las Dunes all'Americana Massey Russell migliorà il Rekord Mondial per 30 centavels, sin 12,09 secundes. Dita Schikambunci ed Anne Kelly en vignide 7 avla, respektive mein 8 avla. Per la heptatlete Grigiuna Kelly esiste una grande nur da fa parte di questa corsa, scuola dicem vers SRF.
3: Ja, unglaublich. Irgendwie nur schon Teil sein dürfen von dem Rennen, schon im Vornherein, mit aktueller Weltmeisterin, aktueller Europameisterin, aktuelle Weltrekordhalterin, Olympiasiegerin, nachher wird noch Weltrekord gelaufen. Also ich glaube, es ist ein Traumlauf, um zuerst einmal so in einer Diamond League am Start zu stehen.
1: In der Summen sah Alison dos Santos sein neues Rekord mondial in der Kurse d'Obstakel sur 400 Meters. In 45,80 Sekunden sah der Brasilian migliorare il Rekord mondial per 14 Centavels. E dank del Balapè Coppa Europeica, Thun e Cruda O in la qualificazione per la fase di gruppo dell'Europa League. Sventer la schleppa da 0-7 in la prima geo contro Lech Posen, a ier sera da impari da 2-2. Con quai continuesce Thun in la fase da Liga della Conference League. Lugano è sa qualificà per la fase da Liga della Conference League, als Tessinais a Tangin pari da Dina di Nordeifer contro Maccabi Tel Aviv. L'emprim geo a Lugano gudignà con 2-2. A fine per contro l'avventura europeica per Sio e per Songhai, ome dus clubs in crudazzo nel play-offs per la Conference League.
0: La meteo.
1: Nel nord dati fase sulle lieve spli lunghes, grazie al ferm favugn, uscigliò esilentir di grigie blecch per parte dati ferm surizis e duradis. La temperatura maximale è tra 19 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serata per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: In Bundè, oggi domani era il deputos alles deputades del Consiglio Grand, il novs, cioè non c'è la nuova legislatura.
5: Ma è perché fece creabile, si può dire che spensa e spreche che resta sia.
4: Allora, vigna che il son bun, RTR il venerdì al microfono Sergio Guetsch, Joyce in Bundè.
0: RTR, da luz, per vus.

0: musica svizra ozzendumangter RTR Remo Forer. C'è en vos plans per la findemda savezza schon a ce far? Enten la Nagiadegna marschil enza ce la findemda Vancia Cingions Bike Marathon anturn il Parc Nazional pils responsables o che la cursa schon ancet da dei ils da vos deis en stoss intensivs d'antant il plageire pigrond ci la immensa lavour ci stat tot da vos tirs dei la presidenta del comité d'organizzazione Chantal Major.
1: Es un complagiare lavur perché ci con questo con pacatriol regals volontari scomainza proprio a Lefna ed è qui tutto il materiale che hanno sparti in sud in tutta la striccia. Io so comainza effettivamente l'evenimento con questo veramente un gran plagiare al di so se ben bocco qua.
0: Per organizzare tale evento dovrei da quel da 500 volontari, la chef dels volontari per la parte sus fingen school è Aita Kaflisch, è la manager.
2: Novembre ci vengo minchon, quest vaina e poi dan mil de concert nier più lunch possibile. E ich schlö weine amise kulchains familie weine e scrivere ora su media sociale se domandare un passo in via so otter se veni mainz e loro scel arriva in sembel fin l'ultim quasi 200.
0: La tensione cresce perché la edizione da giubileum Vancia Cingions Bike Marathon anturn il Parc Nazional Svizzer en san screz da quel da 1700 corridores e corridors sarò er tema in til nos programma dalla findemda informazions ter quella cursa ils differenz tragets e bleroter catez chanossa se nossa pagina da internet rtr.ch.

0: Discurrenda 100 avanch personas importantas per a nos canton, las 100 avanch personas che la popolazion grigiona o eligia in il Parlament. Elzen sa radunos in il Consell Grond per la nova legislatura. Trantarels era differentes novas facces. Tarels pareva il puls d'antant schon dad esser un po' piot.
1: Gualan Charles, schon sta in tic in tensione, also era sono un po' più nervoso, ma ero un po' nervoso. Adesso sono in quella baguette, in quella sala, e sono fatto una pressione.
2: Allora, se ieri una certa nervosità, che ha giocato cool in chat, credo che conosce un po' il managgio che è in marcia, ma una tensione positiva e un piacere che dominava.
3: Ma nervoso il primo che si esagerò, ma sono un po' spaventato che ci capita, che era bello però, agreabile, ma non penso che non ci sia grande roba di discussione, perché là no. La surprise segna pure.
0: An mincia cassa sa sativa dels bagni irsi o mazdesi va cion passantolas an primas ouras ant il Parlament.
2: Qua era una positiva esperienza con bia novas causas ins e val plaz davanti ar hasce l'essere d'un bravur suon a vesel con quei vena bia la survista dell'antira sala.
3: Ma lo sto gli dir un e di che la frazione c'è sum. Sono giusto che sia più positivo, forse il discorso con altre frazioni, ma è perché è più agreabile, può dirci che spensa e spero che cresce.
0: Oggi è il secondo di sessione, già vicino era per oggi tutto buono. Domani veniamo a Savonin, anche faccio grande festa con e per il nuovo presidente del Consiglio Grand, Fabio Luzio. Specias veniamo da quelle 450 persone alla festa domani a Savonin.

0: Adatsch, comunicazione importante.
1: La tensione cresce. Il piacere è con RTL in fevra da ciaccia. Annunziai la preda minciadì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'on proxim. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da ciaccia e la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTL, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtl.ch. In bocca al lupo.
0: A partir del 3 di settembre.

0: Schaia, tunga il venderdeter RTR London Beat. Il è la seta mesa. C'è ci dat da nov so Urs Müller coen las novitats.
1: L'Ems che mi ha fatto la prima mese data l'on in zic da pli gudogn comprigliato. Con la medema periode dell'on passato, il gudogn si aumenta per 2,5% in 259 milioni francs. Quel risulta dal quin definitivo che il concern da chemia Grigiuna pubblica. Tensione tra le elezioni comunali a Seglia e l'Engiadina, tenor comunicazione tra metti il nuovo movimento politico Plataforma Democratica Seglia, oggi candidati e candidati in la corsa per le elezioni, quelle sono il 18 settembre. E la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 8 metri al Diamond League Meeting a Turic. In una minuta, 53 secondi e 70 centavels, ella migliorerà l'esagio del record svizzero per 10 centavels ed è registrata il nuovo record da Diamond League.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: I vigna beplea d'esser kelciot civangia in til nord dat il fasa sulla lievas pilungas grazie al ferm favogn scigliò il antirde pitost greis blec per part dat il ferms temporals. Las temperaturas maximales entranter 19 graz in ten la nagia degnota, vancia 4 graz in Surselva e vancia 6 graz in ten la regiun da Coira. Dumanga marveglia dat il anca rests da neivlas durant il de e lo dec sulla lieif che il terradont vancia 5 grazia coira.
2: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia Trantermolina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Scigliò veias libras. Buon viade. Si el e son an Grigion Weinza nizigia la occasion da discorrer con el.
4: Ja, es ist meistens sehr, sehr hektisch. Es ist, mittlerweile ist es immer strenger und strenger geworden, der Sommer.
0: Nino Niederreiter se prepara per la nova stagione della NHL. El sentiz puspe pitart, anche avant la soce.
2: RTL. Danus per vus.

Guadagnera bons per era comprareint savez ternous cun giuir il kikeri seis il nos gi da pretensions s'annunscir savez scuadegna cun telefonar 0800 25 25 30 aint il jackpot an era schon a puspe bons an la valletta da passa mela 600 francs per ancevere una nova avventura kikeri seis 0800 25 25 30 e non sanno provare da guadagnare. Si blers bons, scupus ebel, facesse plagiare.

0: Vangelas ocis avez ossa tegnair gugentils pollers ad en auditor da Camunz.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa putia del vic en la regiun.
0: Bundé Teofil de Rungs.
3: Bienvenite, Teofil.
0: Fa plaseir am Teofil de Rungs as alegra schon a sena domanga. C'è stat ter vos il program?
3: Also, da me meins a fiaste del vic, questa.
0: Domani è festa da Vishnanka a Tersnaus in Zasoglia, schon c'è ci vinto purgia.
3: Ah, è mai buono.
0: Sorpresa. Il bello è già tra quelle feste, il fitch bello è già c'è in Zantopa, puspe. Forse er con persone c'è già schon da Deibe plevia.
3: Esatto, sì.
0: Da chi azze le gresse vos, ci Zantopesse domani?
3: No, yeah.
0: Colleghi da Pibot?
3: Due, non ho mai detto questo. Colleghi da Pibot, sì, ma tutti sono buoni intorno.
0: Già vi sento un nostro buon divertimento domani alla festa da Vishnanka a Tersnaus. E ora c'è un Blair Klitsch per un cever in una nuova runda Kikeri 6 il jackpot e ne c'è un puspe 168 bonds che sono in una valetta da passa mela 600 francs. Per un cever dovrai essere 6 correctas. Angela Hendry e apposta nei da Pibot, ho sentito il studio, fa la contabilità. Buon day, Angela.
4: Bien di.
3: Bien di, Angela.
0: A Teofil de Rungs, qual è la prima ronda Kikeri 6? IB, è sto il Davos Club Svizzer che giù alla Champions League da Balapè?
3: No.
4: Fliu.
0: Il mese da settembre, Cater Venderdes?
3: De.
4: Correct.
0: Il nuovo presidente del Consiglio Grand deriva del circuito elettorale Zurses?
3: Sì.
4: Correct.
0: DJ Ötzi reiva quest'on alla Schlagerparade a Coira.
3: Sì.
4: Correct.
0: Per poter reir con auto ins dovra la patente da d'auto dalla categoria A.
3: No.
4: Correct.
0: Il traietto da corsa, il pilunca, il bike marathon del Park Nazionale o nom Zernetzer.
3: No.
4: Correct.
0: An Grigion e il Lubia antot 4 days da saggiatare il grond cerf da Carunga.
3: No.
4: Correct.
0: Il HC Ambri Piotta gioia 8 match da hockey sen glatsch a Coira.
3: No.
4: Fliu.
0: An Svizzera vigna Maleidas da Play Servolas Ciliongias da Barsar.
3: Yeah.
4: Fliu.
0: Il presidente del Consiglio Grand vigna legia dalla Regenza Grigiona.
3: Yeah.
4: Fliu.
0: En co-member da Urs di dritta nonom Hans Peter.
3: Yeah.
4: Fliu.
0: Hans Ueli. Oh, oh.
3: Hans Ueli, okay.
0: Basta, Hans Peter, ni Hans Ueli, i vei creia ora una volta.
3: Ni Hans Heiri,
0: ha? Eba Hans, ni Heiri, ha?
4: Mir ein Sperr, quasi am Dukon Stau. IB è propi Stau, il vostro club Svizzer, ciò giugau alla Champions League de Balapai. Se anterweis den Taun Dau Gazegrad, Ipels 6 punts, ci duvrava lu. Ambri Piotta, gioga proprio in match da hockey singlatch a Quira.
0: Questa sera è match da test contro il club della terra tudescia Schwenningen e quel match è eba antil Hallenstadion a Quira, Thomas Domenic Stadion osa si Weinfan da hockey singlatch Matteo Filderungs creia piuttosto il HCD
3: piuttosto io sono buco
0: ok, si Weinfans da Ambri ci sono forse becce far questa sera match da hockey sen glatch a Coira.
4: Allora vengono a un migliaio, i vengono migliaio di play, migliaio di play servono stiglioni di Barsà, ed il presidente del Consiglio Gron vengono vedi le giuste la regenza grigiuna, qua è fatta un tot nuit. Io dovrò sis, a voi essere venuti con sis punti. Gratulazione.
0: Ciao, Garta Geda, Teofil de Rungs, in quel stil, poglia gugent, continuare lo l'indes della seconda ronda.
3: Maranja.
0: Bella fendemda e a Chanosa Blair Plagiair domani alla festa da Vishnanka a Tersnaus.
3: Grazie, Simeon.
0: Saleitza, Camons, bella.
4: Andiam.
3: Andiam.
1: Kikeri 6
2: presentata folk, vossa putia del vic en la regiun.

Isabeč, scuci, vosotras avez eira vurdar hockey son schen glac schon il avost. Certs, Jaron Parcebeč, otras deian nana bler menjabot. Coira, marschil dantant enza ce, an ciosa hockey sen glac il hace ambri piotta, gioia questa seira, entil stadion a Coira in match contro il club della Terra Tudescia Schwenningen, il Madem adversari, gioia domani.

Pe, quel giaveja oz er a vosoters.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'EMS chemi augmenta il guadagn per 2,5% in 259 milions francs l'emprema mesedat talon, qua risulta dal renda quinte definitiv. Al Diamond League Meeting a Turich guadagna Audrey Vero sur els 8 metres in tempo record, vitiers dati 2 novs records mondials. Ed oz dati na mascheide da Nivels e Soleil, con sund la saira plovi. Quater 19 grazie a Samoretzen e 26 grazie a Quira. Gieles oggi, mio nome è Müller. Bienvenuti! La Emschemia fac l'emprema mesedat de l'on in zicta pli gudogn. Comprilià con la medema periode de l'on passà, sai quel s'augmentà per 2,5% sin 259 milions francs, quel risulta dal quin definitiv qu'il concern de chemia grigiuna publicià. Tra la pubblicazione dal quin provisoric mezz fanadur, n'aveva Emsang publicià ne gines cifras davart il gudogn net. Scoglia annunzial fanadur, sai la svelta sa reduzida per 0,8% sin bun in miliarda francs. Tensiun tra las elecziuns comunales a Segl en l'Engiadina, il nov moviment politic Plataforma Democratica Segl candidesce con 8 candidates e candidats a las elecziuns, sco quai che il moviment scriva sa in quai 30 auter 5 che candideschen per la suprastanza. L'elezione il 18 settembre, d'occupare in 7 sets in la suprastanza, 3 in quel di scuola e 3 in la commissione di gestione. La consigliera governativa del Centun Vat, Valerie Ditli, abbandona la partita il Center. In una intervista con la Gazzetta Le Temps, ha ella annunciato fondare una nuova partita con il nome Mouvement Liberal. Per quella partita veglia ella candidar per le prossime elezioni di reggenza per una seconda periode d'uffici. Ditli ha argomentato la decisione con le tensioni delle devose semnes. La situazione sarebbe più stata supportabile. Per avant paux dis, intanto il presidio per la suprastanza della partita cantonale sa distanziato da Ditli. In un medaglio dell'exterior, sventra l'inundazione in Decia nel Nepal e del Tibet cresce la tema di una seconda ondata. Tra il materiale sa se formassi in flum ed aia forma in grand lai. Il prossimo dies pudessen radunt 30 milions metri cubics, colar en il lai che saia già surchargià. Le autorità hanno appellato agli abitanti restanti, scuola le forze di salvamento, di evitare le rive dei flums. Dall'ondata in Himalaya sono almeno 470 persone morte, passa 1400 persone, valien anche cosparite, tra quelle erblers turisti. Der Sport, Atletica Leva, la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 8 metri al Diamond League Meeting a Turich. In una minuta, 53 secondi e 70 centavels, ha ella migliorato il record svizzer per 10 centavels. Ed er registra il nuovo record del Diamond League. Sventersi a Victoria, dice Audrey Vero, in vers SRF.
2: Ja, es war wunderbar mit das Publikum. Und es war eine große Überraschung am Ende, weil ich war mit die Weblight, aber am Ende es war zu knapp. Aber ich bin sehr stolz mit meiner Performance.
1: Seconda è venuta l'olandese Femke Bruders Boll. Ella ha perso redont in una seconda, sin vero. Al Weltklasse Zürich ha ieri da 2 novs records mondiali. In la corsa d'obstacle sur 100 metri delle donne all'americana Messiah Russell migliorerà il record mondiale per 30 centavels in 12,09 secondi. Dita Cicambunci e Dani Kellin è venuta 7 avla, rispettiva ma in 8 avla. Per la heptatleta grigiuna Kellin esiste una grande onore di far parte di questa corsa, scuola di Cembers SRF.
3: Ja, unglaublich. Irgendwie nur schon Teil sein dürfen von dem Rennen, schon im Vornherein, mit aktueller Weltmeisterin, aktueller Europameisterin, aktuelle Weltrekordhalterin, Olympiasiegerin, nachher wird noch Weltrekord gelaufen. Also ich glaube, es ist ein Traumlauf, um zum ersten Mal so in einer Diamond League am Start zu stehen.
1: Iter il Zumenza Alison Dos Santos realizza un nuovo record mondiale in la corsa d'obstacle sur 14 meters. In 45,80 secondi sal brasilian migliora il record mondiale per 14 centavels. E per finire anche il Balapè Coppa Europeica, Thun e Crudao in la qualificazione per la fase di gruppo dell'Europa League. Sventer la schleppa da 0-7 in primo gioco contro l'Ech Posen, a ir saire da impari da 2-2. Con quai continuesce Thun in la fase da Liga dalla Conference League. Er Lugano è sa qualificà per la fase da Liga dalla Conference League, a Stessinai sa tangi impari da Dinadin Nordeifer contro Maccabi Tel Aviv. L'imprim geu a Lugano nominata mai in Gudegna, con due din. A fin e per contro l'avventura europeica per Sio e per Songhai, ome due clubs in crudats o in les playoffs per la Conference League.
0: La meteo.
1: In nord dati fase sulle lieve spli lunghe, grazie al ferm favogn, uscigliò e silentir di grigie blec, per part dati ferm surizis e duradis. La temperatura maximale, 39 gradi in legna di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione d'Aquera.
0: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il è in da Kelts Hits, ci vos otter savez probabile chans antia.
5: Country roads, take me home to the place.
4: Il è il nos semper verte da dots. Anche in tancala mezz'ora al microfono Sergio Guecci, Joey Shannabunde.

0: actual da Taylor Swift.
1: RTL, quai il sempervert dal dì.
0: A nuovo sentem l'istorgia da musica e da stolz, vanciocci da vostiglia melanovcent, zetantegn, ozzavant ciuncanta cingions, e stolanciata del success da quel tetel.
2: Country roads, take me home to the place.
0: John Denver, da letzte Time, sperte neda davanto in Hit, sto einten las Parades da Hits e davanto in dils Pigrons Classikers da John Denver, er sein Cesar sto nomarin einten la Parada da Hits. Tutegna, eintil frat ein polierdo pless cents versions da cover da quel Hit, scucilè dantant per Blairs, il miglior sarò anche degna il original. Sto da sentir l'emprema eda ozzavant ciuncanta cingions, John Denver, Take Me Home, Country Roads.

0: Chuncanta Chingjons, quel hit c'è davanto in absolute classiker, John Denver, Take Me Home, Country Roads.
1: Il sempre verde dal dì.

0: Luis Capaldi con RTR Adegna Bagn informò il resto la socia mesa novitats con Urs Müller.
1: L'EMS che mi ha fatto in prima mese data l'on in zig de pli gudogn. Cumprilià con la medema periode dell'on passas al gudogn s'augmentà per 2,5% sin 259 milions francs. Quel risulta dal quin definitiv che il concern de chemia ha pubblicià. Sventre l'inundazione andeccia il Nepal ed il Tibet cresce la tema di una seconda ondata. Intanto il numero di morti cresce in almeno 470. Passa 1.400 persone svaliano anche sparite, tra quelle serblers turisti usci alle autorità. E la svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 800 metri al Diamond League Meeting a Turic. In 1 minuta 53 secondi e 70 centavels ha ella migliorato se esagio un record svizzero per 10 centavels. Ed è registrato il nuovo record del Diamond League.
2: La meteo.
0: I vigna beple ad esser calciot civangia anti il nord datiglia ozza anca fasa sulla lieva spilungas che gli grazia agli ferma favogn scegliò egli piuttosto gli antir de greisce blech per parte dati gli ferms temporals. Las temperaturas maximales entrant 19 gradi enten la nagia de gnota, vancia 4 gradi in Zurselva e vancia 6 gradi enten la region da Coira. Domang marveglia dati gli anche rests da neivles, durante il de egli allo dece sulla leif, che il terradont vancia 5 gradi a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia tra Termolina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Scegliò veias libras. Buon viade.
3: RTR. Dalla Damau
2: alla Saira.

0: Davosa findemda da vostile e registla findemda diglia bike marathon parc nazional da parte del comitè d'organizzazione è il plagiair grand Chantal Major.
1: È un plagiair lavoro perché ci con questo con pacchetto oltre regalo volontari scomainza proprio a Lefna ed è qui è tutto il materiale c'è uno spartino in tutta la striscia. Io so come è effettivo l'evenimento e con questo veramente un gran piacere. Al dì so se ben bocca.
0: A quel ciò, un certo avanti passa avanti onza e davanti una storia da successo, il giubileum da 25 onz vin er festivo con musica. Entra la Halla da Glaccia Gurlaina, domani sera, der Elza saranno da ple gli out sem meis, ci da sper meis, domani sera sen tribuna Rümli Gang. Schon questa sera procurano Sing Vögel piglia divertimento musicale perché la findemda da giubileum 25 Jones Bike Marathon del Parc Nazionale sarò in da nostra tema da quella findemda si jets giovigenza schon osa buon divertimento per far gust sen il concert della Stubata Gang da domani a scuol. C'è Tetel da Delz, vesses gugent, schon oz terlo, lasce saver per WhatsApp 079 200 70 07.

Sto esser in hit domanga seira in la Halla Gurlaina a scuol concert da Stubete Gang. Schonossa per se scaldareint per domang in tip da musica survenia per WhatsApp. Naturalmein la canzon Romancia da Stubete Gang. Cheu cu la gang.

0: il dretsch moment per maridar. Iniz ad emprender a canuscher in Sacicio maridò da quel taimp cun eir an pensiun.
1: La davosa relazion osa cun Manuela Gebert, quella o tenia an ausvagn ans decidia da maridar, da dir che la veia da amprovar da continuar la vita comunabla mancia.
0: Dei Hermann Leim, ele è stolza da vosanza, der cedere regionale, ele è cacedere pasceder, e lo maridò con 65 anni avant o che il mai zadò che il con il maridar?
1: Io avevo già una relazione durante la mia vita. Che gli era mai sto in una decisione da me ci vesse dice i marito bec gli ho bezzato
0: con esser marito e er zamido in sacetarel
1: che gli è il nuovo sentimento con che gli eva c'era avanti bec marito bec ci fis lipo aber aveva mai gia quel clic da sorpilir la responsabilità proprio ein per ein da esser cop il bain star da di un'altra persona c'è ficcia ta scheda a me a c'è ficcia c'era c'è.
0: Hermann Lai, me l'è giast ter Toni Poltera in ta nostra emissione Profil domani in tele radio si va las novitats dallas nov u bain er adegna e curacilets online rtr.ch c'è vazzin Profil.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Chantun continuesce con sia regolazion proactiva dals lufs, almain 12-16 trieps in partucciats. E l'EMS che mi augmenta leve e til gudognels in premsis meister question. Quen dus les temas o zeles nov. Al microfon Urs Müller, bienvenuti. Il Fenedura al Centun Grigiun inoltrà l'Uffizi Federal d'Ambiente in primis du mondes per regolar proattiva ma in la popolazione da Lufs. Per l'anciata di settembre è la Confederazione approvata tutte le du mondes a comunicare l'Uffizi da Ciaccia e Pescia. Concret, d'ascien 12 trieps vigni regolats, in pli d'ascien 4 ulterior trieps vigni regolats, scins possi a comprovar che alzaien survigni pitchens question. In tutti gli strips, che è comprovato in Servigny Pitchens, dascien da mai venire setats maximamente 2/3 als lus giuvens. Oltre da qua, il Centun domandata poter prelevar l'entir trip da lus da Calderas in Grigiun Central, qua in conseguenza da plirs scharps. La Emschemia faccia la prima mesedata di questo in zic da pli godogni. Comprià con la medema periode dell'an passato a quels aumentà per 2,5% sin 259 milions francs. Quel risulta dal quin definitiv che il concern de chemie grigiuna pubblicà. Per la pubblicazione del quin provisoric mezz fanadur n'aveva Emsang pubblicà na ginas cifras davart il godogni net. Scogià annunzia il fanadur sa la svelta sa reducida per 0,8% sin bun 1 miliarda francs. Leva Marvels han podi observar ozzan da maun in astira decina dalla lina parziala. Il spettacolo ha cominciato intorno alle 4 a mesa. Quarzventer la si se in redunt 94% della lina stata in la sombriva della terra. Con qualche la lina è mosta da paug sur l'orizzont, aia dovrà vista libera in direzione vest-sid-vest per observar la astira decina il miglior. La lina è ida da rendi alla si se ciuncanta. Per quai ne si bicchia possibile d'observar la fin della stira decina in Svizzera. Il Stato di Nizza nasce l'interprese di intelligenza artificiale Anthropic bicchia venir sclausa di incumbenza dell'armada. Da valutar Anthropic sco risico nazionale se sta illegale e non funda, quai ha deciso in adrecira. Or davanti aveva il ministro de Defensione americano Pete Hexet pretendì che Anthropic sia in risico per la cedaina de fornizione. La ragione Anthropic ha refusato mettere a disposizione ses modello di intelligenza artificiale per la sorveglianza ed armas autonomas.
0: La meteo.
1: Il nord ha dato fase sulle lieve più lunghe grazie al ferm favogno, uscì e si lentir di grigie blecce. Per parte ha dato ferm su rizzis e duradis. La temperatura maximale è 39 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione d'Aquera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
2: Fesilia con fare una sorpresa ad Enzaciccio Ozzilzons savezza fare ternous da lunga regalare il coupen da RTR agli microfone Sergio Guetsch Joachim Bunde Belvenderde
0: RTR unic e simpatic.

0: Vegna ad essere un day special per Fabio Lehner da Zernezza, è per il moment a Boston. Allora è anche la noce las treis. Fabio Lehner è il complanescia oggi gli anniversari da Vancia Dusons e Augustin Candinas da Cumpa di Alz. Er è oz anniversari Augustin Candinas festimescia il 90 aval de da nascenza. Già vigiagna tutto bunga piglion nov da veta oz belz anniversaris RTR gratulescia a partir dalla 12 mesa.
1: La cuppina presentato il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bogno in giardina punto CH.
0: Dati gli eroz per un sacciccio il zons entrades libras per ir a far bogna a scuol, oz alla fegna da nossa emission da gratulazions. Sionosa, per la scelta mettere in vos nom il cupen da RTR 0800 25 30.

0: Proximamaint ein til Hallenstadion a Turich, a Schanotz, der Gotter RTR Robbie Williams. In Zacici abitescha a Zernetz po ossa s'allegrar da gratulaziuns pigli anniversari. Bundé Anita Streamer.
1: Bundé.
0: A chi lessas gratular?
1: Ja, wir sind gratulare Leonore Minch. Ele complesse oz 82 anz. I te l'ha già visto tutto il buon.
0: Scu conoscez Leonora Minch?
1: Ma l'es mia... Ma vagina non posso dire, ma l'es... E' mica tanto in sembel, hai.
0: E da lo date sì, er egn u l'otter caffè, mincia mai.
1: Sì, sì, qua dai, senza atter, sì, sì.
0: E probabilmente eroz si getz anche a gratular.
1: Sì, sì.
0: A Leonora Minch alla festivescia il 82 aval cumplion da nostra parte dat il la copina da RTR ter matainz affic gugent a Leonora Minch an vos nom Anita Streamer.
1: Grazie affic.
0: Bella festina d'anniversario si getz anc e saleizza sì. Zernetz.
1: Grazie affic. Grazie.
2: La copina
3: presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogn con agua minerala. Bogn engiadina.ch

0: RTR il venerdì alle prime ore da radio, da quel venerdì in passata da lunga sorpeglia Angela Hendry. Buondì Angela.
1: Buondì.
0: Ma c'è dato il tutto per te oggi?
1: Also oggi è venerdì, in prima scudina il venerdì specchia il quarto di aulas deish. La sorpresa, il grazie fech, oggi è quella ciao su fech spontana. Sono di sets è sul stadio. Ne vaju mervelles chikvin.
0: Eba, an kas shi lessas deir am Oz in a special grazia fitch funzung a kelia fitch simpel pitart der Angela Hendry.
1: Exact. Lu, deinus lonin guard plek sagt, sil festival da per tot a tron con quelles pinches tribunes mobiles, sin quelles se presentene Alexia Markus, quelle de dentau kun sustein de dus musicists, also sco quartet di umirintek kunel. Cos'è qua ed adesso tutto in un quattro?
0: A tunga bagna, tot che gli ebleroter pitart per Angela Hendry. Agli microfoni sto Sergio Guetsch, Gioish, ven avanti in bel venerdì, blera plagiar con RTR.

0: Ossa vai surpriu per dretch al microfon de derter. Fa plaschai de d'accompagner vus tras levau mizdè. Al microfon se la tua Cina, l'Angela Hendry.
1: Uscia d'una l'estat.
0: A buona musica procura per schlonch Sabrina Carpenter con Tears.

0: Precis in quart avon las disch, tiams per nies giuc.
1: Che chausas! Presentada Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Iu a schon tradiusche vus legnassas oz, che can us un curin, desi de gudegne in bon de compra alla valur de 50 francs. La chausa c'è nus ancorin quella venda scritta uscea.
2: La chausa è concepita per un'altra chausa. La chausa protegge. La chausa ha una funzione specifica.
0: Ci ho un'idea che questo è essere 0800 20 21 30. Se vus lais legne c'è nus ancorin al momento 0800 20 21 30. Fos la numero de telefon, se vus lais se participa al che chausas. La chausa è concepida per un'altra chausa, la chausa protegge, la chausa o una funzione specifica. Taun, usce ven il cavazzin de scritz, nemmer dice la chausa c'è nus un curin, è proprio una chausa. Weiss vus forz in idea, 0800 20 21 30. RTR L'Angela, chi è qua al telefono?
3: Hai un dito un Angela, qua è Marlene Solinger, Santa Maria.
0: Vien di?
3: Io provo con l'allarme da fiuc.
0: L'allarme da fiuc? Mm-hmm. Come venisse in quel?
3: Per caso, più spontaneo.
0: Protegge ein scadincas o è una funzione specifica? È concepita per un'altra causa, per una cesa, ne abduzione, ne stanza, ne c'è chi è?

0: Sco qua ti esci, ins mette bedina al madame Liuxe, seiden curi un pau. Agli è tui per Eliers. Quella proposta è deplorabilmente schon venida faccia, ston mal.
1: Ah, ok.
0: In bide tutina.
1: Subito, grazie.
0: Grazie a Dio. So, Lumirainos Vinavaun, chi vende me con proposta numero 3?
2: Vien di che ho duf da Surain.
0: Vien di?
2: Io dice lì in a blaha per de cuvir giù l'ena ni altres causes.
0: Exact. Quai protegge si plova.
2: De.
0: Ci veni bide humid, ci anciai vie bide forza fa meffa ne usce in a blaha per tot le sorts causes. Mm-hmm. Concepita per un'altra causa, protegge ad una funzione specifica. Constate tot. Ah, per bella qua c'è un curin. Buongiorno, Patrizia Vinovaun. Grazie, Fitch.
2: Bien, grazie.
0: Invidi, addio.
2: Addio.
0: Trais propostas vai u survenu. Oce ci ha un spontan gost d'un pruva. Non lo c'è, venci c'è un 30 fosse la numera. Para bide adesso il caso uscetcia e utraccia. Sono giù a scontanza con quella strais, demaun giugainus la prossima ronda. Allo voi son per 60 francs.
3: C'è Ciausas, presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Chantun continuesce con sia regulazione proattiva dal slufs, il triep da caldera può venir setà completamente. E da Norvegia mora il re Harald in la veglia decina del 89 anz. Quando us il tema sozza las dias, al microfono Urs Müller, BNG. Il Fanadura al Chantun Grischun inoltrà l'Uffizi Federal d'Ambiente in primis domandas per regolare proattivamente la popolazione dell'Uffs. Per l'anciata di settembre la Confederazione ha approvato tutte queste domandas a comunicare l'Uffizi da Ciaccia e Pescia. Concret, da Chantun i strieps venire regolati. Il triep dell'Uffs de Calderas in Grischun Central da Chiacizun venire eliminato completamente per via da Plirs Charps. Gli ultimi urstri possono essere regolati e possono comprovare che siano sorvegni piccini quest'anno. In tutti gli urstri che hanno comprovato mai in sorvegni piccini, da stiamo mai venire se dati maximalmente 2/3 als luft giovens. Con vasti sclerimenti geologici per lungo del traiecto che il tunnel Leida Selle previsto analizzano l'Uffizio di costruzione bassa del Grischun attualmente nel terreno. Il centro sta in 25 sondaggi con profondità da fin 140 metri a un in una comunicazione. I risultati portano informazioni di base importanti per la realizzabilità tecnica e l'ulteriore proiettazione del tunnel. Le analisi devono venire terminate questa tun. Con il nuovo tunnel deve la via venire spostata durevla minor dal settore periclità. La fine mira sai ottenere una colliazione sigira per lungo della Leida Sell che deve essere disponibile durante l'entiron. In la Norvegia il re Harald il Cinciavel morto nella veglia decina da 89 anni, che ha cominciato la casa royale. Passa tre decenni se Harald esiste nel trono ed ha precauto mai modernizzare la monarchia. Per bleres persone in la Norvegia Harald sta in una istanza morale. Nof rec devente ses figli Håkon. Il nuovo satellite dell'Aura europea MTGY2 è partire sair in l'universo. Quel due l'ubir da fare avvertimenti da malauras pli exacts e dergi da ter la sorveglianza di incendi da guaut. In una racchetta dal tipo Ariane 6 a trasportare il satellite della stazione spaziale in la Guyana francese in direzione da ses orbit da destinazione, che ha cominciato a gestionare. Il viaggio dura radunt 10 dies. Il satellite tutta una nuova generazione di satelliti dell'Aura e fa marcantemente più fotografie che se sante cessurs.
2: La meteo.
1: Il nord dà di fase sulle lieve più lunghe grazie al ferm favogn. Un sciglio è silentir di grigio e bleccio per parte dà di ferm surizis e duradis. La temperatura maximale è 39 gradi in legna di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch.
3: Mesdi, mes radio.
4: Surpresas en magari sco al sal alla zuppa. E è bide faina surpresa ed è bide survigni in diest scins specie in somma bigiai. Se vos fidesses bude una surpresa di una cara persona, ce vos quitais quella ves maritau in grazie fec, azur tot e bialas fluras, ce erter procura, lo stai vit londer. Al microfon zel Angela Hendri, ce vis du vos totes a tots in bide.

La tensiun crescia. Il plaschair era. Cun RTR in fevra da Chacha. Annunziai la preda minchedì alles 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da Chacha per l'an proxim. Partai con nus vossas fotografias dels pli bels moments da Chacha e la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da Chacha. RTR al puls della Chacha. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Mustat l'aisert er il venderdis i e precis las deja din quart. Vus savais quai el moment de liamna che nus procurain per ina surpresa.
1: In grazia fitch, cun RTL.
0: An conoscis vus ina persona che ves meritau in grazia fitch. Forza la vagina, che mira adina dels giats adat aua delas flores, curci vus mais en vacanzas. La tata che vegna mirada seis beadis a beadias per che la figlia sapi i alura. Ne forza il pot che porta adina els packs de stella se tocna va un escesa. Ne forza co fossi cugnede di ingrazio feggi della donna che la mira che marcia tot vina va una cesa durante in sofa biala vetta a dia caccia. Rajuns de di grazie feggi dati bieras. Schavus lais fa in plejai special via RTR, sunnunciai ossa tirme 0800 veny 21 30, schavus lais surda in grazie fech 0800 veny 21 30, uschecivus vais di de cicivus scheisen grazie, a per schatter metter de quelles personas, ne de quella persona, bialas fluras 0800 veny 21 30.

0: Sai featuring Bresh con Parlar d'amore. Adiu vessu sur da Ozio Crai. Buna main trais match flurs. Diu el cleg dar arriva tras ol Rosa Cagenart de Tron. Biendi.
1: Biendi, Angela.
0: De ci laisus sur da al grazie fec.
1: Iau lai sur da in match flurs a Beatrix Grisch de Sur. Ella fa, ella mira della fossa della mumma, perché così va in un neggino intorno che sa mira a mettere in flores e da auto, tutto ciò che sa di vittir. A cui è mi fece adattato, also che è in fece grona gitt. Se sto essere nusa di non puoi spai in, vedete, trungi un sur, e ci fa in slow air buo di in. A cui lei si è graziata della da cor, a Giavisà della Tobien, ella grazia al fai in genui, che la veni pu spai a stimpais, anzo che la genui feci dien. A te vasci la dina pu spai tornata, ella vince tolta in caffè, con la si. Anzo in gran, gran grazia Beatrix.
0: Vous weiß dich, vous setze Eckerschide, se sur den Knuschis hat mein Ella de Pinense.
1: De. La stessa genitura spiegava la posta e tutto. Veniva e mi ci dico la posta e di tarta e la faccia e la docenza e hanno mai in contatto di una posta che ho te.
0: Bi, scienze so mantenai qua sur si dici?
1: C'è, ecco, faccio non bai in davvezza ci è da casa da Pibau che sa non conosce con gli energi d'intorno sai lo tutt'inno Erste Bunde mal in Kunstturnen und sie. Als dann sagt sie, Chile, wo ich kann ihnen push bei dir.
0: Grazie fech. Termatinus de Beatrix Grisch de Sur. Vus weiss dete la mira de la fossa per vus. Ade schoke, schus mai speres vide bei Brinkafe. Sperainus ce la genoglia veni spert puspe meglier sent l'operazione yeah. Lasce se la grada flures. Rosa Cagenart, grazie fech pel telefon. Ad vus in bidem.
1: Grazie a vus. Grazie a lei in bidem.
0: Adia.
1: Adia.

0: Ie prest las deja miasa a nus mirain che cin saves fa oz.
1: Il challenge.
0: Oz vegnem vidau a caffè pet a bials in scunters al caffè che stia schluain, quai de las duas a miasa tocan las tschun. L'uveni sportiv cul venti chunavel marathon de bike al Parc Nazional a Schuol. Oze de maunze quai marathon intorn al Parc Nazional Svizzer sind differentes cuerses de 33 stocken 141 kilometers. A questa sera se la dejavla Kids Race. Al marathon de bike entscheiva oze antremezzede de las duas a va tocken la sera de las nuf. Al Museum Stamperia Strada veniu alla cerca del plaid preferiu, in inscontr cun lungatg maschinas a poesia. Gianna Olinda Cadonau e Sandra Guier von cul publicum alla cerca dels agen lungatg plaids a construcziuns. A Christina Wildgruber ed Anna Neuror squetschen culs participons e las participantes al plaid cels lessen prendere cesa. Oz se antremezzede las trai stocken las quattro miasa al Museum Stamperia a Strada. Questa sera entscheiva tron il festival dappertut. Inspirau dalla tribuna de Carli Cariget, vensi idea de dine pinche tribuna mobile interpretata da no de neif. Presentau vegn musica, cabaret, teater, circus, sauta, performances. Al festival entscheiva questa sera de las tschun a quetsa tocan las deish. Oz se presentan teatrautor Corinne Courgelles, el cabaretist Luca Maurizio ed el pedagog de teater David Flip. Demaun a surdemaun voi luvinavaun. El festival da pertot, casa carriget a contorn a tron. Jacques Guidon, el artist multifar de Zernetz, ves festival uon si un avant aciunavel anniversari. Per celebra quai sei venu creau el toc de Saut Theater Hinterbergen. Presentau vin el alla chiesa Gregori a Zuz. Inspirai de Jacques Guidon se facciant agli ensemble cun fa art an in region perifera alpina, li un schnevent de marciaus a centers d'agglomeration culturala. Questa sera les oggi tocan les 9:15 alla chiesa Gregori a Zuz. A lui vai un in preavis per demaun sonda, Stampa per tuts offene Druckwerkstatt a Strada. Kun Anna Neuror a Christina Wildgruber in survegn las possibilitat de stampa el agen motiv vid las ple differentes maschinas de stampa. Les dei stocken in quarta vaun las duas al Museum Stamperia Strada.
1: Il Gelender.
0: Nus vainu diu i dat in nei festival a tron al festival dappertut cum pinches tribunas mobiles, de ple de quella purgida, udinus dies co proxim.

0: Liev de Cholde de Kasper, Nika and the Heavy Tools questa sera. Anscheiva a trona il festival dappertut, inspirau de la tribuna pincia mobile de Zarli Caridiet. Quella vegn interpretada da Neif. Presentau vegn musica, cabaret, teater, circus, saut e performances de tutti i generi. Della partita è il matador local, Alexi Nai, in conoscenza di Alexi e Marcus. Adesso un collegiede con Alexi Nai. Cura ci vuoi udiu ci deci in tal festival. C'è stata la vostra reazione? Da cui si è deciso di partecipare?
1: Io penso che mai trattiamo con effetto buona idea in magari un festival con differenti generi che ti hai già menzionato, divenendo il circus, tocca la musica. Io trattiamo in un primo momento, questo se c'è per Marco e Zadiao, non si è piacere di cantare, con noi se mi domandai cosa che piace di un piccolo piacere di saper cantare tron insieme con tutto quel gruppo quella fiesta che non mai in tre di si trova.
0: Vus sunais la domenica due ziedas in ed las indige miasa a lulas ciuno din quart qua insieme sco vus vais dic con Marcus Hobby den taun aun con sustegn dels musicists Res Corai e Clau Meissen pied del duo dat in quartet. Cosa s'immagina quella collaborazione?
1: Noi veniamo con Clau Meissen, veniamo già a collaborare con Fig Biaga insieme con Letz, Res Corai ha suonato sin de vos disc compact in ni due canzoni con noi insieme. A quei veramente la prima gara che noi in quella composizione in quattro, a quei dati in teca alle canzoni in mio vestito, in alto tempo, per noi adesso che pesce un gran piacere di suonare con i buoni musicisti. Per noi in una sfida, in una bella causa.
0: In vostre canzoni scopre, per esempio, il clom della Graina Cinzau da EU, che viene a Svenz di Vigiaus, Cotirerter, Giaien, Plagiaia, Tristezia, Carezia, Odi, Melanconia, Protest, Fedi de Tierin de Lauter, Dentaun Dominesce e Dina la Speranza. Ci asce il pubblico specie di via concert al festival dappertutto?
1: Poi noi cantiamo le canzoni di vendere le chat, tocca le devote che noi abbiamo fatto in scelta su tutto quello. Di asce in specchiata, di negata, forse anche l'immaginazione che sta in concerto con Marcus e Deo per Sulz. Ci da cede tu ne puoi spente che altro, che ho dato una nuova miscelta. Poi asce in specchiata in concerto che spero che plagi a quando scrivono la titola.
0: Quello in primi è da ci dato qua il festival. Alexi Nai, sentisse la grais vus personal main?
1: Io se leggo il consumo in quelle cause che un conosce il buio, hai marato tra il programma, per esempio circus, ni musica sperimentale, chi sa buio, c'è spettins, lo vai un tic merveglias. Adente coco, adotto venerdì, che ni quattro, la Corin Curgeles, Luca Maurizio, del teatro e col David Flett che hanno provato ad integrare la figura di Charlie Credet, che ho conosciuto. Io sono spagnolo con il Sanqua, con gli Ezzicenias. Il Fox Allegro, in tutte una scelta favorita di tutte le cause, differenti.
0: Lugge Vigiu, Einschedin, Cas, bien success, de vus luele domenica, al festival dappertut, quel anciaiva scudic. Questa sera, informazions an flies sin calendar.ch, Alexi e Marcus se presentan la domenica las indige miasa a las ciuna din quart, al curtin de la cesa di Sax a Tron, quai ein forma de quartet cun Res Corai a Clau Meissen.

0: RTR Impuls.
1: All'autur Linard Candraia e vien daus ein etappas tras l'Engiadina, quain vende la fontauna lunghin e lung el en. Quest'amna raquenta el de las etappas all'Engiadina bassa, oz aftan.
2: Aftan am vignan da meint in a regurdientia, sempre mein giuscheia. Con 22 ans vai a compro in auto in a sim camela. E ter mi sbap ci nera bec an possess den per mi, nasceva da time ben time il giaveis da visitar con me scu chauffeur legna o l'otra vischnanca del grigion. Quasi obbligatoric era per el da metter pe sel santieris. Bab vurdava giù las reccias, memorizava las schlattas del scrap fossa e manageva a l'ora tot content. O se saia c'è famiglias comonden a co las festas. Aftan vaia il ambien passò er face ne visetta sil santieri. Però era una considerabla parte della fossa squattata con blera neif ed is noms da famiglia strausch pleligibels. Però en monument gist all'entrada della baselgia e strausch da surbaseir, la busta del tonet sciocani ci o vivia da 1822 am finien 1896. Io va immediat speculò, e il più probabile s'attracte il den emigrant benefactor, retornò a ciò con massa pinkis. Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Chantun continuesce con sia regulazione proattiva dal Slufs, tran traut do al triep de calderas vignir elimina. E da flemmor in juvenil so entra che la fac bogn en il lac la cauma. Quen dus les temas o ce les indisch al microfon e Urs Müller. Biengi. Il Fenedura al Chantun Grischun inoltre all'Uffizio Federale d'Ambiente in premes domandas per regolare proattiva main la popolazione da Lufs. Per l'anciata di settembre è la Confederazione approvata tutte le domandas a comunicare l'Uffizio da Ciaccia e Pescia. Concret da Ascendo di Strieps venir regolats, il Triep da Lufs de Calderas e il Grischun Central da Ascendizun venir eliminare completamente per via da Plirs Charps. Gli ulteriori strieps possono venire regolati sin si può comprovare che siano survenuti piccini quest'anno. In tutti gli strieps che hanno comprovato mai survenuti piccini, possono mai venire settati maximalmente 2/3 dei loro giovani. All'acqua cauma flemma e d'aier sair in accidente da bogn mortal, come scrive la polizia cantonale. In giovane brit da 17 anni, che faceva vacanze con sia famiglia, ha survenuti problemi se l'aua sai a sfondra. Persone se faccia importare alla riva ed immediat comincia a rianimare il giovane. La rega è a trasportare all'ospitale cantonale a Quira, nua che sai anche mortla medemme saira. Le vie fiers della Jungfrau han sentì le conseguenze della guerra in Iran, la prima mesedata di quest'anno, soprattutto è da domani turista all'Asia, sin il Jungfrau Joch. Quei han cominciato le vie fiers. Concret, il numero di giasti si riduzì per 12% in 390 milli, comprelià con la medema periode dell'anno passato. Il ricavo da gestione sai essere ridotto per 9% in 137 milioni di francs. Sul stric sai restare in guadagno da 29 milioni in minus da 22%. In vista dei conflitti geopolitici e l'economia mondiale fragile, restano le prognose per l'intero da gestione precautas. In la Norvegia il re Harald il Cinciavel morto in la veglia decina di 89 anni, che ha cominciato la casa royale. Sco ultimo saia se stadi da senedat vini mender per via di una infezione. Passa tre decenni se Harald si sisi il tron ed ha precauta mai modernizzato la monarchia. Per bleres persones in la Norvegia e Harald Stein in stanza morale. No frec diventa ses figli Håkon.
2: La meteo.
1: Il nord dà di fase sulle lieve spli lunghes grazie al ferm favugno. Musciglio e silentir di grigio e blecch per parte dà di ferm surizis e duradis. La temperatura maximale è 39 grazie in legge di nota, 24 grazie in surselva e 26 grazie in la regione da Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Allora, vai schon comprau ton, pasta, ravioli, sein scatles de conserva, schon procurau per de baiber cun a senza spirt per ein tegia. Dievi proxima zaisci liunch, lu enscheiva la cacciauta al grigiun. I dati di Dinevart, i cacciadurs, le famiglie di cacciadurs e quelli che maglien bugien salvati, dentro a te persone critiche che si domandano dove insomma un ozzel di la caccia. Noi vengono con le più differenti persone di Vart quai usit. Le risposte sono di questo prossimo. Al microfono, begine cacciadura, na, in a cianianc maglia ciarn, c'è dentro a maridata con un cacciadur. L'Angela Hendry, fa plagiare che vostet lais RTR.
2: La Stadt al Radio.

0: RTL Centa la Dumonda da Lemna.
1: De maun fan las facentas al grischun de pleis viuta tia autras sondas. Pratiandi vos in eda. Per qua ti eda di a compra de malè e de baiber per las plebialas jamnas a Lion per bierza bieras l'autri jamna en saiva la caccia. Per bierza è la quasi identitat in a tradizione passion. Per autars è la necessaria planetira. A push pe autors miren se la caccia plitost cun in e il critic. Drovi insomma un la caccia grigiuna, a te colligien persunas al grigiun ozzalde cu la caccia. Nus vain giu mervellas, a vain dumandau la lluts.
2: La caccia colia come eigentlich ger, causa che mia bappe saria ger sans a caccia, passa 50 anni. E nus vens a fitch cu gian la cianda cierf, ma causa che mia bab non es più, non vens nus più che ger sul vagina, a maisa.
3: Ma genitors en mai a caccia, mutada mia tata in mai, ja, und setz personal mein fa nur cu caccia.
4: Ja, ja, ja, ja. Che durs in terapia, sco fisioterapeuta. Allora, ecco, è un fatto interessante da tutelare per qualche dato. Differenza che c'è d'ors?
5: Io ho il gender che va a caccia, di osse legra lo forza se la canca, se c'è lo è meglio l'antera.

0: drovo che insomma c'è la ciaccia grigiuma.
1: E supponi che la ciaccia grigiuma è vicina a un mondo che dura e l'altro invece, in tanta tradizione, non dovrà anche per regolare la salvagina, cioè si crea la ciaccia grigiuma, ma da tutta veia anche la giustificazione.
2: Si c'è sempre la ciaccia, sa già testa un po' animale, si fissi mangiablirsi da voi, ci fondonza il goto.
3: Io penso che la ciaccia grigiuma vuole per regolare la quantità della salvagina, di una misura che funziona per la popolazione e per l'agricoltura e per il turismo. Non hanno problemi con certe bestie che non sono mai sciolte, ci fanno forza di regolare in una maniera. E se io vengo a ciaccia? No, ma non è per una parentella e amici che vanno a ciaccia. E non è il piacere del tempo di ciaccia.
4: No, quando era me mia passione di dire ciaccia. E mangio con gente la ciaccia, ma dire ciaccia, che non fosse buona da coprire una bestia.
5: Se non si dice mille di ciaccia, non si dice no, proprio mazzare animali, fosse spostato il mio, a Borussia. Saudo che è, con tutti gli altri, per non essere mincegito.

0: La ciaccia fu da muder da ciò che ci erano avanti 50 anni. Ci sposto per te tu che ci ven e cominciare la metà di settembre, non già cominciare in settembre, che non è un giubbotto, di norma.
1: Io penso in generale la regolazione del luff è un tema. Ci des da tor per manz sco no sei ma x una volta si da far quella ja
2: cosa un innaturale sco bec che ceder menge poca in la materia per dei che io der che il fis da mi dar bri creci il sistema sco ci le ossa practicia sarò adeguata se dat mi dadas in ironilis bisignevo zorganza guarda far che la smidadas.

0: Sam Smith con Stay With Me. L'anciata Fenaduro corre in Curgelas festival si usi a tontavel anniversari. L'art musical de quella domenica celebresce la vita e l'ovra della musicista universale. Corre in Curgelas raccuenta de siu faunza e de seis svilups musicals, sco è de sies influences musicales.
1: Io vai a dina un pruau da un flami acina via. Io ero mai contento con quai che era stos fa a scia, quai mava bu. E mi mamma diceva che io volevo mai da mounds sin via. Io vai a dina cicina na selber. Asso, bu fa sco preview, outer. Quai era part da mia vita.
0: Schon de Pinanze occorre in Curgelas di plejai a gost de musica. Vardia ciò contonze elas in tribuna con sia musica universale, musicista de pop, sed jela bedia.
1: Avon curt vai au legiu in codis, a sachbuch sur la musica, e leo a quella che a fac, a scritt quai, num nau mai sco pop musikerin. E quai ai a schiffe leu, ca jo vai mis na ven quel codis e legel bu el. Perciò jo sai bu prendere al serius. Jo sun bu ina musiker de pop.
0: Corin Curgelas ha fatto il seminario di scolasta, si è in scuola di teatro a Turic, l'uselida a Berlin, per si dedicare alla scena di musica. Ella l'uvrau ha vivuto a Turic, Berlin, Paris, Londra, Barcelona, New York e Vienna. Il 2009 era tornata alla patria, al Grigion, a Rouen, alla chiesa del Tat e la Tata. De ple de Corin Curgelas si vede a suo sviluppo musical e di sus domenica all'arch musical Domenica avau mezzdì, le 9 tocca le 10, nella nostra pagina rtr.ch.
2: And you can dance for inspiration.

0: I è precis las indige miasa, tiams per las novitats de Acun Urs Müller.
1: Il Fenadur al Centun Grischun inoltrà l'Uffizi Federal d'Ambiente in primis du mondes per regolare proattiva mai la popolazione de l'Ufs. Per l'anciate de settembre la Confederazione approva tutte le domande a comunicare l'Uffizi da Ciaccia e Pescia. Concret da Centun di Strieps venir regulats. Con vasti clarimenti geologici per lungo del traietto che il tunnel Lai da Seglie previs analizzasse l'Uffizi di costruzione basse del Grischun attualmente nel sotterraneo. Il centro stette 25 sondaggi con profondità da fin 140 metri ai numeri in comunicazione. Ed in la Norvegia il re Harald il Cinciavo è morto nella veglia di 189 anni, che ha cominciato la casa royale, che l'ultimo sei è stato di senedato venimento per via di un'infezione. Nove re diventa sei figli, Håkon.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata Nikkis Kuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikkis-vonwelt.ch
0: Al de quers del Santemets de datel favogn anziamen ad in scheiva plover, con son al sit dati ferm surezis ad uradis. La temperatura maximale è de anter geniv graz all'engedin auta, 24 alla surselva e 26 alla regiun de Quera. De malmervel dati a un rests de nibles, durant il desai dec sul lif, quai tir redun 21 graz a Quera.

0: E man hai, se tu hai un contratto di 2 anni e alla fine non sai mai se ci sei davvero, o neanche durante il contratto, hai una ferita, il club non lascia te più, sto a smidare, e in Svezia va a 6 volte, tu sei veramente mince di, esci sul ghiaccio e fai il campo per te a piazza, e per da qua non è mai c'è un momento di dire, ehi, se sono arrivato, se posso fare qua, 5-6 anni.
1: E David Barandun gioca il SCB. Come potessi descrivere il freit di una garderoba di hockey? Freit di suau, di disostar, di snus, probabilmente freit intensiv. Dentro un bello per il giocatore sets di David Barandun.
2: Se non si rivenza nella garderoba, non sono sovrani più in guata. Kraliecci non è del hockey rivent col savore in proprio.
3: Scopiccio.
2: Con spizza crai, ma per noi è normale.
1: De ple secrets de la cabina ad investa alla vette de profis de hockey dati all'episodio 140 del podcast Ils Dus de Nus als Hospes David Barandun e Fabian Ritzmann del SCB en lo de tatla dati sen play RTR.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Da Berna ven critica contro il Grischun per vide si es imsures contro la mafia in Val Mesocco. Scuccia la tuna e scuccia il centum reagesce, udins giusta scu prossem. Dessen umems cun impediment spiertel pudair eler egnire lez in Grischun. Actuell mensch non es qualo possibel.
2: Das erachten wir als diskriminierend, weil in der Demokratie, wie wir sind in der Schweiz, gehört das Wählen und das Abstimmen zu den wichtigsten Instrumenten.
1: Su da quella domanda discutò oz al Parlament Grischun ed el o decis de sci, ma cun resalves. Sola scena de drogas da cuira spusteda, dal Stadtpark vi al Lindenke. Quella domanda dod discuorer la citet relativescia.
3: Jetzt ist es aber schon so, dass hier und da nach wie vor einmal in einer öffentlichen Anlage aus, also wo jemand gesehen wird, wo konsumiert oder so.
1: Nur wenn es wohl ja so weit più präzis. E questo fin d'erne ist el più grand Bike Marathon della Svizzera, al Bike Marathon in tuon al Park National. Al Chef della Corsa, Mario Riatsch, dister nus, c'è ci sto a ingegner fat las ultimas ures ans la partenza. Wusste gleis al Magazin de mezzdì, in venderdì als venciocia wurscht, mia nom Tobia Faller, flocciata gleis ent ed un buon appetit. Al Grischun saia nia atmonia della Confederazione per vide sia test con pretendere al register penel ter domandas per un permis de domicil in la Region Moesa. Qualol direttur de giurezza Peter Payer di toz al Cusail al Gran Cusail sin una domanda del Parlament. Con quale misura prova il centum de reagir sul problems con la mafia in Mesolcina? C'è la nuova praccia violescia la convegna de circolazione libera de persumas con l'Unione Europea, ma usce il messaggio dal Secretariat Statil per la migrazione. Tenor il centum è già quel più conoscenza dell'atmonizium, ho detto Peter Payer.
4: Der Bund spricht zusammen, hat auch keine Möglichkeiten, so gesetzt, um das zu unterbinden. Im Kanton Tessin wird das ja flächendeckend gemacht und das hat Sem auch schon mehrmals beanstandet. Aber so gesehen machen kann der Bund nichts. Aber es ist unschön, wenn wir da eine Situation haben, die vielleicht rechtlich nicht klar ist, weil wir wollen ja im Rechtsstaat eigentlich auf gesicherten Grundlagen arbeiten. Und darum ist aber für uns auch klar, dass das flächendeckend über den ganzen Kanton sicher nicht geht.
1: Cel Grischun è già un buon contatto col Secretariat Statil per la Migrazione. Voilà, e con quello niente dall'UF. A cura. Voilà. Non svens un piccolo problema da visualizzazione, quale so se sciolto con il Cel Grischun è già buon contatto col Secretariat Statil per la Migrazione, o che già nom. E dalla migrazione in Mesolcina in zona dalla regolazione dell'UF. Il Centum Grischun vuol fare in avanti contenere l'UF sua controlla. Almeno due dei sei dei tröps desegnir regulos, un tröp desegnir eliminò completamente. La Nora Pfister con i dettagli.
5: Silmens 38 l'UF giovens duen uon vinissitai al Grischun. Quai, su enter chi uffizi federal d'ambient, ad aula l'ubiancia al canton per regular proactivament la popolazione de l'UFS, scoi uffizi de caccia, pesca, annunziau. Il canton ha la l'ubiancia de regular proactivament silmeins 12 trops, quai vuol gi de sita dus tiards dils l'UFS giuvens confirmai, sco quai che la base legale prevesa. Tod en tot dati al Grischun pil moment 16 trops. Si gli uffizi de caccia può confirmare che e ulteriori strops hanno survegnato pinzuon sanno e quels vini regolai. Plinavon poi entir triep calderas e il Grischun central vini eliminaus, quei per vide plirs scarps.
1: Dalla zoologia, mi denso sotto la geologia, pel tunnel ci desprevis da fabricare lungi a lei da sei, o il Centum do la comanda da sclarir la situazione geologica. La Lexi Baselgia o la snovitez.
6: Il 25 sondaggi che vanno fino a 140 metri in profondità, duen gli dati per le relazioni di crappa e d'aua in il terreno. Queste lavori devono essere terminate questa ton, come ne chiesce l'ufficio di costruzione bassa del Grischun. Il nuovo tunnel che deve farli seguire la via del Malöja è parte in progetto 316 milioni francs. Il tunnel è 2,7 km lungo. La Ems-Chemia fa il primo mese data l'onizic da pli gudogn. Cumpria con la medema periode del 2025, el godò in segmentà per 2,5% sin 259 milions francs. Quai risulta del quint definitiv che il concern de chemia Grischuna pubblicà. Scoglia annunzia il fenedur e le sviotte dell'emschemia si riducide il semprim 6 mais de quest'on per 0,8% sin bun 1 miliarda francs. En il lac la cauma de tirs de flem e in giuven de 17 ans mortir saira. Il giuven englais, che era con sia famiglia in vacanzas, aia sorveni problems durant nuda e saia schwundra, come ne chiesce la polizia centunala. Persunas al lieu aia nempruada reanima il giuven. Suenta che la rega all'asgula in l'ospital centunala quira e il giuven mort anche ir saira.
1: Ayer freit ed umit es rivo in Svizra, quel porta temporel se ferm vent, e quello attira l'attenzion dals meteorologs.
6: SRF Meteo a registrada pi bautla da mamplike 40 milichamec se ferms bovs de vent. La brevin in il giura an il svens, per exempel, gi sperte dats da 120 km l'ura. Orda pliras regiuns dati malecs da ferma granella e per part fitch gronds granels usci en largo via ed en la Svizzera orientala. Per vide laura trida dati er impediments in via e sin binaris. En las regiuns da la catastrofe d'inundazione in il Nepal ed il Tibet an las forzas da salvament puspe continua lur stentes de cietà survivents. In tempo in quelle stades interrottes, per quei che le autorità del Nepal e della Cina temevano in ulteriore ondata desastrosa. La catastrofe succedì dalla mesemna, sente che in glacè e cruda insieme ed amanà ad una ondata. Attualmente discuren le autorità nepalaises e chinaises de pli che 470 umfrendes e pli che 1400 persone valen scos sparides.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Dessel Grischum der il dread de Vugera domems con un handicap spiertel. Al Parlament Grischum dis de principi de sci, ma vol al prüm spater ce la Confederazium o avent. Per ce il tema is insomma nia sumaisa, udins giusta scu prossima. Un tema più veglio occupa in avventa cuira, la scena vierte de drogas. Doque un nuovo hotspot de drogas a cuira? A quella domanda gens zieve un po' più tardi in questa emissione.
7: Wenn der Druck auf den Stadtpark erhöht wird, gehen sie einfach weichen sie aus. Das ist für mich auch nicht die Lösung und nicht tragbar.
1: Ed a mem in Bonura parte a scuola vence cincevle edizium del Bike Marathon intorno al Parc Nacional con 1700 annuncios, una delle più grandi corse da mountain bike in Svizzera. Nusudins direct a me del chef, Chatua Zaya Pront. Osudins in Cisvelt scuces la situazione del traffic e scuces l'ora da Dots e dalla Findevna.
0: La meteo.
6: Il favoin procura l'imprimant per fase sulle ives e di dat mo pauk sura a disots. La saira plovi l'ura de per tot ed en il grischun centrale ed en il grischun da sita tiero rizis pli ferms. La temperatura maximale è acquirata 26 grads ed a samedenta 19 grads. La fin demne si per il pli sulle iv, sulette ma in de maun ai anc rests de nivels. La temperatura quira va oma dus dis fine 26 grads. La notte la temperatura minimale in les Vals Grischunas minchi mai 35 e 15 grads.
0: Vias e traffic.
6: En Val Calanca resta la via Tranta Molina ed Arvigo serrada per vida boves.
1: A cui resozza il secondo di della sessione de Wurst del Parlament Grischum, discussions auch dotta la domanda se persumes ci sum spiertel menj impedides dessen pudair ir all'urna in Grischum. Reto Krameri, al presidente dell'organizzazione per impedies pro cap Grischum, vava proposto in incumbenza alla regenza con precis qual intenzium. Al Parlament o decis oz unanimamente de surdir l'incumbenza, ma con la resalva de spetter il prüms in Berna. La Milena Bassigno discuria con Reto Krameri e con Irena Cavelti, ci nu può eler e gnire letta, ma ci vessi in tres.
8: Actuellement nu pem les persunas chi nu sun ables de judicer u chem un procuratur vast u un mandat vuger ed eleger. U sesto que scritti la Constitution Centunela. Tenor Reto Krameri, il presidente l'organizzazione de giut per persunas cun impediment pro cap, nu giaia que.
2: Das erachte mir als diskriminierend, weil in der Demokratie, wie wir sind in der Schweiz, gehört das Wählen und das Abstimmen zu den wichtigsten Instrumenten, die man hat. Und davon soll eigentlich niemand ausgeschlossen werden.
8: Personen mit einem Impediment, man sagt, die Prokuratur wascht beim Schand Otzwuger e Cerner. Reto Krameri, der finalmente gut er Deputo del Gran Cusal per Partie il Center, e aveva inoltre questa incumbenza da abolire il Schumant. Ils Centuns Genevra, Appenzell de Denz e Zug hem già fat que. Ma cura es una persona insomma na able de judicer.
2: Das sind verschiedene Voraussetzungen, die gemäss Gesetz erfüllt sein müssen. Es muss so sein, dass die Person dauernd urteilsunfähig ist, also nicht mehr selber kann entscheiden, lebe ich jetzt daheim oder gehe ich in ein Altersheim, wo aber auch nicht selber privat vorgesorgt hat und der kriegt dann eine umfassende Beistandschaft.
8: Aktuell meinst du, in der Regenz per Tucedes passen 300 Personen. Se una persona non tira svest certe decisioni, allora sai a quel tenor la regenza grigiuna possibile che altre persone fem a dover della voce che persone con un impedimento clapessen in futuro. Tenor Reto Krameri è una inculpazione che non sai a vaira. Se una persona è buona da tre decisioni politiche, non sai a quella decisione di una autorità, ma ben da mince persone svest che la volque.
2: Ci sono anche verschiedene komplexe Abstimmungsfragen, wo vielleicht auch jeder Stimmbürger und Stimmbürgerin damit konfrontiert ist und vielleicht auch mal überfordert ist. Aber es gibt auch einfache Abstimmungsvorlagen, zum Beispiel, ob eine Kuhhorn-Initiative angenommen werden soll oder nicht. Ich glaube, dort muss man auch unterscheiden, wie komplex ist die Abstimmungsvorlage.
8: E la fin sei quei un dret e na un oblig de dire vuger. La regenza grigiuna sostegna l'incumbenza, ma tenorella des il centun spetter sun decisiun sun palc federal, scuccia il dret de vuger e cerner ven in futur reglo in tur la Svizzera. Quist dret ves Irena Cavelti de Liongu Gent. Ella nu clappa actuelmente ils documents de vuger. Tenor la duona da 45 anni non è quel dret che certe persone spemvuger ed altre na.
9: Questo è un fer essenza fare io bo.
8: Con sia famiglia discute la tua differenz temas, er politics. Per vide que, assente Irena Cavelti pronta da dirsi a vush.
9: Es res va io schon da fa, politica è, es res va io efe per un cun. E a mio mani va io.
8: Il primo passo in direzione da sia già vuoi, per poter vuoger e cerner, o il Parlamento fatto con inoltre l'incumbenza, ci pretende che tutte le persone spem in futuro der loro vuoi tra decisioni centunelas. Il Parlamento vuole però, scuola la regenza, che il centun spetta su decisioni federales.
1: La Milena Bassinci rapporta per noi dalla sessione da vuoi del Parlamento Grigium, che ha cominciato ieri e durante fin da mem sanda. Nos restenza cuira, müdens però dalla sela de Gran Cussal sün via. La scena de drogas a cuira es in avent un problem. Cici ciamigna trecitet in scontra suvens dependenz de drogas, ma la scena se già spustede l'ultim temp. Da vent del Stadtpark, da l'otra var de la plessur a Linden Cash per il Vel Störfli. Qualois nia discutò i las medias socieles, la Natalia Webero domandò al direttur social Patrick De Giacomi scher la cittè da cuira e già constatò un spostament.
10: Duas fotografies ci muossen un stun ed una squitta de drogas ed un fazzol de palperi con un po' in senc, sagni des fatas a cuira a l'indache. Sun que, o quedo passa 130 commentaris in una gruppa de Facebook. Con aduna d'arciò, egli stes in butamaint. La scena de drogas nus egia spustede del Stadtpark al local de consum, ma bain a l'indache. Patrick De Giacomi, del Cusal della Città de Cuira, non conferma qui.
11: Die Verlagerung, die wir feststellen, ist aus dem Stadtpark in den Konsumraum.
3: Und jetzt ist es aber schon so, dass hier und da nach wie vor einmal in einer öffentlichen Anlage aus, also wo jemand gesehen wird, wo konsumiert oder so. Jetzt statt auf Social Media posten, wäre es einfach gescheiter, man würde die Stadtpolizei anrufen, weil die Stadtpolizei kann sofort vorbeigehen. Wir wollen das nämlich nicht.
10: Ciò che dette persone, die consumation drogas, ortwartel, Stadtpark in den lokalen Konsum, e ciò che adunen der ciò. La differenza sei ausser den Beutern des Personen, die sich akkorgen.
3: Was wir schon feststellen, ist eine grössere Sensibilität, glaube von der Bevölkerung, und ich merke es auch bei mir, wenn ich jetzt jemandem begegne, außerhalb vom Stadtpark oder Konsumraum am Tag durch, dann denke ich auch, warum ist jetzt die Person nicht im Konsumraum, oder? Und dass die Leute da sensibler reagieren.
10: Ma quei nu voglia dir, che lokal de Konsum nu venia nütze gio. Giust l'incontrari sei il cas. Les Ziffres crescen erbot seis meis zievela vertüre.
3: Nutzung steigt, also sind mehr Leute, die sich jetzt auch registriert haben. Auch die Konsumationen haben zugenommen. Also mehr als 100 Konsumationen jeden Tag finden jetzt im Konsumraum statt, die vorher im öffentlichen Raum stattgefunden haben. Und was auch für uns sehr wichtig ist, ist so eine Beruhigung in der Szene. Das heisst nicht, dass es nicht einmal immer noch im Stadtpark ein bisschen hoch so und her geht, aber insgesamt ist es weniger.
10: Ich perfeniere bei attraktiven Stadtpark per une Minchün, also se durant la steht er in Cinstallo in Foodtruck in uce so pudie ihre Mangier Burgers e Pommes frites durant il di. Quand bein zu quis progetto pilot per dir nova vita al park allora funzionò, es vol evaluer les prossimes efnes.
1: Qual odimen al direttur de Fat Sociels Patrick De Giacomiso della scena de drogas a Cuira, tu as non son parole stes contents scuccia la situazium so sviluppeda in postu de la var burgaisa d'acque critica. Scuccia quella tuna, la Natalia Weber.
10: Con l'estenza de consum es ves volia raggiunger ce nu vengen più consumedes drogas al Stadtpark. Ciò che non funziona, scuola viso, è svezzadina da ciò. In quel Stadtpark, ma è ad altres lösen, in quel spazio pubblico, sind scontri persone che consumation drogas. Tino Schneider, cos lir cuminel de cuire del center, non è però insomma una surprise, ciò che non funziona.
7: Dass es jetzt so kommt, ist eigentlich genau das, was wir von der Mitte auch immer kritisiert haben. Weil eigentlich die Befürchtungen, die wir hatten, jetzt aktuell so eintreten sind oder der Status quo einfach geblieben ist, was die Präsenz im Stadtpark anbelangt.
10: Raquinta L. im Versil Journal Regional d'SRF. Kunle spürte della stenze de Konsum e gio quel Stadtpark Personas Dependentes cipilien Drogas, totuna la repression. Il Kusler Kuminel Daniel Lüscher della PLD es mel content con la situazione. Impustüt perché c'è quels ci nusun del grigiun e nu pem nützageri local de consum, cerce nus a oters lös.
7: Wenn der Druck auf den Stadtpark erhöht wird, gehen sie einfach weichens aus. Das ist für mich auch nicht die Lösung und nicht tragbar.
10: Man habe jetzt wenig Konsumo in Metzität, die Sturbe des Kusliers Kuminels. In Event resten die Problematiken, die als Dependenz drüben raps per les Drogas. In quel Konnex non esegen in Petresi lokal de Konsum müdo in Gute, Manager Andrea De Florin, il Kommandant della Polizia de Cuira.
11: Da stellen wir keine Veränderung fest. Die Leute müssen nach wie vor ihre Betäubungsmittel selber beschaffen, selber zahlen. Und darum wirkt sich das auf die Beschaffungskriminalität sehr wenig aus.
10: Doque en cedune fitch bjers ci betlagen a Cuira. Saia que intorn la Station, in vicinanza del Stadtpark, uer il Zitet Veglia. Nadel tua dusche Problematik, wetsa koi Vincenzo Cangemi della PS.
12: Dass man angehauen wird, das stimmt. Ich sehe das tagtäglich mehrmals. Ich arbeite in der Poststrasse, das heisst, ich überquere mehrmals am Tag den Bereich Bahnhofunterführung, Bahnhofstrasse, Poststrasse hin und retour. Und ich werde immer wieder angesprochen, ich werde immer wieder um Geld gefragt. Aber es stört mich nicht, also ich empfinde das nicht als gefährlich. Klar, ich bin ein Mann, nicht eine Frau, das muss man sich auch bewusst sein, das Empfinden ist anders. Aber ich habe jetzt effektiv nicht das Gefühl gehabt, dass ich einen anderen Weg suchen muss, um zu arbeiten.
10: Il Süns, es distorben die Menschen wieder la Situation, il Soters bei Poch. Fin il 2028, der Suasi Lokal der Konsum restierst ku Projekte Pilot. Zieve, es verrò de dir sur il Skuders e guardierst es wöllia continuierst ku fin la, müder qual Chosse, usche Lokal der Konsum wegen de Fatte der Chosse ro. C'è ci deslorer fitch dependent, schel centun surpiglia il local e con quella finanziazion.
1: La Natalia Weber su della scena de drogas a Vierta Cuira ci occupa in avent la politica ed la populazium. E dos nins del precis contrari delles drogas nempet el sport. Quista fin d'evne es el bike marathon intorno al Parc Nacional, una corsa extrema con 5 differents trajets. La corsa principale va 140 km da scuol intorno al parc e da ciò in a vossa scuol. La corsa è quest'anno per la 25ª volta. La corsa parte da me in buon'ora, un quarto solo a 7. All'ora di partenza a Gurlaina a scuola è già ora il Roman Dobler. Buonasera Roman, per te è il chef della corsa, il Mario Riach.
13: Ben preciso, qui è per la Halle de Glatsch, Gurlaina a Reccia Taini. Dappertutto veniamo a lavorare, dappertutto sono intorno a palazzi, sono intorno a tende. Gli auti ci tirano, vi d'accordo, ci mettono su, ma il ci dice il maino quarsa la domanda, Mario Riach. È tutto pronto per il 20 ore, scorso ci sarà l'ora al tondo di partenza per il Bike Marathon 2026.
14: Sì, spero che sia tutto pronto. Noi siamo ben avanti il programma. Del tempo, noi abbiamo più o meno rizzato tutti, dalle due davanti poi tutti i numeri. I primi atleti erano qui per i numeri, sono pronti. Tutti ci rappresentano diverse firme, da Baiveri, Velosi. Abbiamo detto che questo non è pronto qui, ci fabbricano su le loro tende. Spero che sia più o meno pronto.
13: Sono qua l'ora per le ultime laurette, ci si fa siamo 20 ore avanti la partenza. Mettere non tutto, installare tutto, chiudere sul tragetto, c'è tutto in ordine.
14: Ma appunto, mi c'è un assessore qua del comitato d'organizzazione, di loro questi sono responsabili più per i volontari, e Chantal ci fa una grande lavoro con il presidente, e le sedono un po' qui, un po' là. Quest'anno veniamo col concerto, naturalmente, non di più. Lavoro di preparatori e spero che tutti ci facciano il loro lavoro e ci sanno che ci devono fare. Per me è una l'ora, mincia, se blera ora, se l'ora non guarda mai, durante tutto l'anno sono d'un in avanti in contatto con differenti media o differenti istituti, e da ora ci sanno forse dire un po' in più precisi, ma fin l'ultima l'ora vengo che ce la vengo, ma sono contento che per domani non guarda ora male, se non stiamo aspettando questa sera che temporale ci dà e loro sperano che la striscia sia pronta domani a buon'ora.
13: Non te ne hai in len, Mario Riaccia, qui a vedere questo palazzo per la Halle de Glatsch da Gurlaina per il momento steini al sud. Però se ce l'ha menzionato, a mezzodì vesi da Daramo un po' pluvi e non è mal, mal è stratemp orizis. C'hai misures a ottratti in quel connex, ci vesi se li stessi da dare in clur un stratemp ci porta con sempre materiale sur il tragetto.
14: Ma il punto neuralgico che ci sarà concentrato a tutti è Schiarl, veramente la via di Schiarl. È una periclità che ci dava, o se bei pacca pluve, è già possibile che certi flumini laterali meinano materiali, quernano la via, ma là siamo diversi backers pronti in casa, questi sono moduni che lavorano là, i rumisciano e ci vedono in Roma, al ceci sono questi luoghi di rumi in frappacca pezzina.
13: Adele è importante aver fatto avesco il velo, questi 140 km, la striscia royale, il tragetto royale. Cosa ha presentato Curcell d'era sul velo su questi 140 km?
14: Ma è veramente stato molto buono, also, sulla lunga sono stato fin già 4 refne e questa refne ha fatto molto tragetto alternativo. C'è vezzi scocidio dell'Engiadina, ha visto certe. Certi difetti ci si potessero meldrare, questi sono gli uccelli che si meldrati, non venne stato cernere in un'altra una striccia, un po' adattare la striccia si sciomf, ci sono andati via a fare una linea dall'acqua per riservare d'acqua, venne stata una buona variante. Qui è molto importante, è un stato dappertutto, c'è un avviso, da voce viene reclamazioni o per c'è o per come fa questo, ci posso dare là una buona risposta.
13: Di mena tot pront, i be aspettative sul tun da partenza, quelle scodit do una benura alle 7 d'in quart, precisa in quist lö, quella da Naun della Val da Foldera, quella quarsa parte alle 7:45 e circa 1700 corridori e corridors sono annunciati in quest differenz, in quest cinc differenz tragetti.
1: Grazie, Roman Dobler, live da Gurlaina a scuola in Occia la Corsa. Parte di mena da mem in Bunura al Bike Marathon intorno al Parc Nazionale. Il Romano discorria col chef della corsa, Mario Riach. Oasis les Dudes e Venche Cinch, vos weiss o dial magazin de mesdi, quist vendredi als Venchocha Wurst. L'Alexi Baselgio mi s'insemble presentò las novitéts, responsable pel cutnia Yvonne Simon. Mie nom Tobia Faller, alla mezza vocen avent cul Angela Henry e les gratulaziums. Edi pel moment a dia, in event un bel vendredi, e ste bene.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: All'emissione de Dots hast du den prim gratulade dus jubilars, tjenne schi als ventjodj duest, al juveno ventjedus ons, al zekon navonta. Se antres chais vus budjens nunzie, sedje quai via telefon, ne schonosse via messadi WhatsApp, schus lais gratulade jubilares de jubilars. Al microfon se puspel Angela Hendry, cordial benveni. Fabio Lehner de Zernetz, tiel moment a Boston, als Stadis Uni, festive schotz su 22 avel anniversari. Per el vainus sugnules sundontes lingias. Ciar Fabio, tuot il bun per teis 22 avel cumplion, senda fortuna e contentezza at diavujain. Fa un bel di e bler success a Boston. Fin beim bot, derceu in Engiadina, salut de la patria at trametten teis Pin, Stefan, Corina, Dario e Sandro. E per Fabio Lehner, vendivijau una canzun dels Rebels, Eu les B.

Rebels cun eu les B pel jubilar Fabio Lehner de Zernetz che festive schot siu 22 anniversari. Augustin Candinas de Mont, sesenza la chiesa San Giuseppe Cumpa di Alz, cumplene schot 90 ans. E los revenu duas gratulazions. Oz astia Augustin Candinas festiva il 90 anniversari. Sinquai natalezi tot spezial gratulainus de cor e divijaim biaventira, buna sanadat e numerus bials moments de compagnia cheu e nies miets. Quai nievon duai portavi nevon plage, contentientia e bialas santupadas. Cordial salit de concusadentes e concusadents de tot il personal e maina casa de la casa San Giusep. Alla seconda gratulazione. Car Augustin, preziau e bien amic. En in fet bien ed extendiu artikel e la quotidiana de dots, gratulescia Arnold Spescia a ti sintiu nevontavel anniversari. Eu prend il bugien la cajun de fa il medem gest ossa via Radio Romontsch. Pia, cordiala gratulazione. Eu s'allegro con tai per quai di tot a parti e gevigla ti vinevon tot bien. In a menzion el artikel descrive Tais co musicist e la cadetta de la scola cantonala. Eu vai giu la cuida de suna de letze zures sper Tai e se regordel naturalmein cun incert quet de la, eu citeschel Arnold Spescia, legendara formazion de marcià de la cadetta cun musicants sur silvans in meglier che lauter. Fin del citat. Scosalit musical per tai divigliau il March Our Director de Frederick Bigelow, quai en conoscent March che nus vain sunau insemen il on 1957 alla Fiesta Federale de Juvenils a Turic. Fai quen Augustin. Avon 69 ans. Pren il salit musical ed ils auguris sco segn d'engraziament per tot il bien recirt de tai sco amic ed anterior collega, John Balzer Casanova Lax. A natural meint et Linus, pel nevontavel de d'Augustin Candinas de Mont, el March Our Director sunau del Regiment 36, sot la direcziun de Prem Sergent Arnold Spescia.

From Kit con Underground Udiuco alles gratulaziuns. Oz festivesche la cantadura americana Leanne Rimes siu 44 anniversari. La cantadura da country a pop è nascida a Pearl, Mississippi, al 1982. Schon cun 2 ans ol anciet a cantà a Sutà ed è venida instruida in quelles 2 chausses. Cun 2 ans s'ella se presentada ad ina show de talents a s'entra la lurauter in teatr de musicals. A cun 9 ans s'è Leanne Rimes ida sen tournea cun siu bab. Ella ha ediu 2 albums, tiens centai sen plazza in als charts als Stadis Uni, siu playground hit è Can't Fight the Moonlight, tia venius duvraus al film Coyote Ugly. A quella canzun tat lainus diest, Leanne Rimes, tia festive shot siu 44 anniversari, cun siu hit Can't Fight the Moonlight.

La tensiun crescia. Il plaschair er. Cun RTR in fevra da Chacha. Annunziai la preda minchedì allas 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da Chacha per l'an proxim. Partai con nus vossas fotografias dels pli bels moments da Chacha e la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da Chacha. RTR al puls della Chacha. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande con No Tears Left to Cry. A nos vai na una gratulazione via telefon. Io dic buonasera, Antonetta Bosshardt.
2: Ciao.
1: Vossa gratulazione.
2: Mia gratulazione va per Steven Palmer, il star a Mosch, 45 anni. E ha giusto il cuore tutto il buon, l'air tempo con suo fan e in una fitta bella sera, questa sera.
1: Sera dati fiesta?
2: È pezzo.
1: Ma già sei in curante ciuno, si è venerdì sera, sono già schon in tic, forza fa, in tic predit.
2: Puoi fare un po' fiesta,
1: con grande zelzo fauns? Con vils?
2: La più bella figlia è la creccia del 17, e lei lo sta usa in Nuova Zelanda.
1: Ah.
2: E la mezzana è Nico e Stefano, 15.
1: Yeah.
2: E la piccina non sono nemmeno da tutti i miei cari, la vedi indis.
1: Indis, già, uscite, i son di Lucian ti che dormi al bab.
2: E spere.
1: A voi sai, di vigiau, resto trais con temp per qua c'è il giubilar su una chitarra lo?
2: Preciso, Steven è il chitarrista della quella band e quella band è stata hai il 9 anno di Sons, e sono da Leggedina e hai
1: na pensate, cosa fai questa banca per lei? Esatto, l'utile è per Steven Palmer de Ramosch, del curante giornale Temp, resto Trais. Grazie, Fedge, per il telefono, vi ne vanno in bidet.
2: Grazie, benvenuti. Adio.

Resto trais cun temp, gevijau de la Antonetta Bossart, ella ogratulau de Steven Palmer de Ramosch, che festive shots siu curonta tschunavel anniversari. Vostat lais erter las gratulazions e gleiti venverdiau Lina, quai è la devosa chance, che vus lais eon gratula, sedi quai via telefon 0800 20 21 30, ne via messadi 079 200 70 07.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ie las duas, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Il Cussei Gron vuol da ad pli persunas il drecht a vota e la malaura che toce parts de la Svizra impedesce a rinqual sgol a Turic. Il Cussei Gron vuol integrare meia persunas con una inabilitata giudicà e possibilità a quelles de pudai vota e de leger. Per cui ha il sordale regenza l'incumbenza de realizzare questa pretensione. Il centun doa intanto speciare de fa proxim spas finché ne sumeianta proposta sin livel federal e tractada. In cinz centuns han già aboli l'exclusione de vota e de legge per personas con una inabilità de giudicà trant Rauta, Ginevra, Zug et Appenzell de Dens. En plia il Cussei Gron decidi che sto esso possaivel de pagar con dané blot tra taxas cantonales e comunales, prestazions ed il dieve d'infrastruttura. Pliras variantes de l'incumbenza in stades en discussion, le finale quella della partida al centro venida sordada la regenza. Lezza era s'exprimida contra l'incumbenza. L'incumbenza è stata in connex con una iniziativa davart l'acceptanza del dané blot lanciata dal Cercle d'Ur. La forza elettrica che viene dalla Repower costa l'un proxim levet pli pauc. In una chiesada da 4 persone tipica paia annualmente 20 francs pli pauc scol concern d'energia grigiun comunicescia. In pli introducesse la Repower in una nuova tariffa de nostri giun ed in una tariffa che lubesce de spustar formas del consum scotter già l'auto elettric e nures pli bun marciades. Aura che portaria freida contengio z parts de la Svizra, accompagnata fermvent, plera plievia e granella. Partit in Fermurizia trant rauta l'aeroport de Turic. Fimmezzi han instruì annullà 27 partenzes ed atterraments ed i saia probabel culturiurs sgolds vengan abolits, come ne chiesce la Societate Viatica Suisse. In stoppia quinta con ratarts. Il traffic sin via e de via fia resta disturbà in parts della bassa. Ed en il centun Argovia en in Cines Vishnanke Sangadina senza forza elettrica.
2: La meteo.
1: Il sentiment di cucca il Sulei anc mince tant, ed i dat mo pauc su radis. La saira plovi l'ura da pertot, ed en il grigion centrale ed en il grigion del sita tiera urizis pli ferms. La temperatura maximale ozza quirata 26 grads ed a samedenta 19 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suentermezdi der RTR. Kunstcoveridas. Hits. E semperverts. Musica non-stop.

0: per vus.
1: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles trais, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Il Cussei Grom vuol da ad appli persunas il drec de vota e venir elegi. E durant la malaura ca tu cia pazz de la Svizra e ina persona venida blessada greve mainen il centun solo torn. Il Cussei Grom vuol integra meia persunas con ina inabilitate giudicia e possibilità a quelles de pudai vota e de leger. Per quai ha il surdale regenza l'incumbenza de realizar questa pretensiun. Il centun doa dentant speciada fa proxims pass finchi ne sumeianta proposta sin livel federal e tractada. In cins centuns han già aboli l'exclusion de vota e de legge per persunas con ina inabilitate giudicia tra Trauta, Ginevra, Zug ad Appenzell da Dens. En plia il Cussei Grom decidi che paia la taxa de parca o compra in biglietto bus, tot questa infrastruttura delle Svischnankas e del Cantun Duainins era podai paia con den eblot. Pliras variantes dell'incumbenza in stades in discussion, la finale è quella della partita il centro venida surdata alla regenza. Letz era s'exprimida contro l'incumbenza. L'incumbenza è stata in connex con una iniziativa davanti l'acceptanza del Deneblot lanciata al Cercladur. Da tirs de Panadozza in due persone venite blessate per un accidente de via. Ier sera c'erava un uomo di 35 anni con un passeggero sin l'accesso verso l'autostrada a Tredisch. En la storta d'recchia là, aia l'automobilist pers la controlla de ses auto, quel saie d'ine scarpe si e le finale cupicciai na voss in la via sin il tec. Quai comunicesce la polizia cantonale. Al servetsch de Salvamena transportals dus omens blessats en l'ospital cantonale a Quira. Aura che porta aria freida contengi ots parts de la Svizra, accompagnada ferm vent, blera plievgia e granella. En il centun solo torna in una planta cupicciada, blessa greve main in una donna da 42 anni, come ne chiesce la polizia. Il traffic in via e de via fiere sta disturba in parts della bassa. Ed en il centun Argovia e in Cina svisnanca zangadina senza forza elettrica. Petit in fermurizia antran trauta l'aeroporto a Turich. Fin mezzdì hanno instruito nulla 27 partenze ed atterramenti e di sai è probabile che il triur sgolz venga aboliti, comunicesse la società viatica suisse.
2: La meteo.
1: Il svento mezzdì cucchia il sole anche minchietant e di datmo paug su radis. La sera plovi l'ora dappertutto ed è nel grigion centrale ed è nel grigion del sito a tierra urizis pli ferms. La temperatura maximale è a Quira tra 26 gradi ed a Samedan tra 19 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì tra RTR.
3: Just another manic Monday.
0: Con sempre verz.
3: What a day to blame it.
0: Scubrides.
3: Hits.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas quater, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov? Il cusei gron vol che il centun e le svisnanche se guardian meier al dene blot? Di l'FC Tuna, di l'FC Lugano fronten in la Conference League sin equipes sco Ajax e Roter Stern Belgrad. In sia sessione della Vusta, il cosei grand decidi oz, che paia la taxa de parcao, compra un biglietto bus, tot questa infrastruttura della Svisnanca e del Centun, van ins era pod ein paia con dene blot. Pliras variantes dell'incumbenza in stades in discussion, la finale quella della partita al centro venida surdata alla regenza. Letz era s'exprimida contro l'incumbenza. L'incumbenza è stata in connex con una iniziativa che va l'acceptanza del dene blot lanciata al cercladur. La partita verde liberale grigione è per introduzire il diritto di vujà con 16 anni sin livello cantonale. In una clara maggiorità dels commembres e delle commembres de partita a sostenire la parola ie per la facente che viene a fine settembre in votazione. Per le due iniziative federali che vengono in mais in votazione, l'iniziativa della neutralità e l'iniziativa d'alimentazione, hanno il svert liberals grigiuns decidi la parola na, tenor la comunicazione delle partite. Cinque firme che ingrasciano porcs stompaia una taxa da 410 millifrancs, scuola confederazione a pretendi. Qui ha decidi il Tribunal Administrativ Federal. Le firme seien surpassai il domba maximal d'animals lubi. Le firme stocchen a dine persona e valen, ort vista dell'Uffizio Federale d'Agricoltura, sco ina interpresa. In a controlla aveva musa che quell'entir interpresa aveva surpassai il zons 2012 fin 2022 per bler il domba maximal lubi de porcs engrasciats. Le firme hanno argomentato che le lavorien indipendente main. Ed anche una novità del sport, Palapè. Dus club svizzers fan parte della fase della Liga della Conference League e Lugano va a Copenhagen e tun frontes in Ajax e Gent. Con Ajax Amsterdam servent tun quest adversari che saieta l'FC Sion or della Conference League. Autres adversaris de tun en per exempel il Twente Enschede e ZSK Sofia. Ils pli fermstels adversaris del FC Lugano en Roter Stern Belgrad del FC Kopenhagen.
2: La meteo.
1: La saira plovi en les bleras regiuns del Grischun. I dat er in Cinzuritzis e local main poi da Granella. Damaun eil en priman crescts den Ivels, durant il difailura aura per part sulle Iva. La temperatura maximale de mauna quira ter 26 gradi e l'engiadina la temperatura maximale tra 19 e 24 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 ai colonne tra Rotenbrunnen in Rechenau in direzione quira. La ragione è memia bler traffic. In sto quintac un fino a 15 minuti de plitem de viadi. Colonna sa ieri in direzione Sitz in la A13, quai 30 Tusan Sit e via Mala. Ed in la Val Calanca resta la via 30 Molina ed Arvigo Serrade per via Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Al Grischum ha sonnato il permesso della Confederazione di Trier passa 30 Lufs. Critica venuosa dalla gruppa Luf Svizzera.
2: Der Kanton Graubünden macht eine pauschale Entscheidung, indem er einfach alle Wolfsrudel auf seinem Kantonsgebiet sind, über Jungtierabschüsse regulieren will. Er macht keine Einzelfallentscheidung, er schaut nicht das individuelle Verhalten des Rudels an. Und das ist von uns aus gesehen klar falsch.
1: Nun, wenn es diskutiert, Erkul Co-Chef der Uffizi der Ciaccia e Pestia, Adriana Arquint. Es zählt auch im September eine Elektion der Kombat beim Präsidium Kommunal. Christian Meuli will es usurpieren den Post der Barbara Eschbacher, quella will es restieren in Uffizi. Nun so dienst, c'è la Plattforma Demokratia Sell oder c'è fair con l'Elektion. E zieva la Katastrophe di Inundation in Nepal, ist la Ziffra delle Vittime erots crescida. Nun so discuria con dos Grischums, ci conoscen la Region.
3: Mich hat das sehr, sehr, sehr betroffen und bin immer noch betroffen. Ich schaue jeden Tag, ich schaue mehrmals im Tag, schaue ich die News an.
1: Unterdels ist der Fotograf Giancarlo Cattaneo de Samurezen, elens quinte de più della Region Partucida. Al Mikrofon accompagna il Tobia Faler, già wüsch un interessant Magazin in queste Sondes. Al Parlament Grischum ha surdo oz alla Regenza l'incumbenza de garantir la possibilità de paier con raps bluets der spürtes in infrastruttura chantunela e comunela in Grischum. La Regenza va raccomandò al Parlament de refuser la proposta. Sull'iniziativa chantunela ci pretende la possibilità de paier con raps bluets intorno al chantum dall'iniziante Berta Caminada non è già la decisione de oz un giun influenza, c'è la non retira l'iniziativa.
4: Ja, wenn ich treibe, bin ich wann. Ich kann die Regenz fast, das ist so. Aber ich habe ein paar Jahre. Al Pievel, lässt uns wie die Sätze.
1: Berta Caminada spettò senza sulle risposte delle Vginenze, zieva wenn l'iniziativa in Oltrida. A Sell sorvegna la Presidente Comunale Barbara Eschbacher concurrenza della prossima elezione del 12 settembre. Christian Meuli soll schon mettere su sco Kunderkandidat. El der Presidente Comunale dal 2009 fin dal 2020. Per Meuli trova Sell de più integrazione della popolazione in decisions comunales. E la Vginenza stoppia tenere un ögl sulle finanze.
5: Ja, sind schon die Städte di Evaluation, ci sono certe idee. Che svezza però già oggi, per le finanze si sono nausche boomers, non si riva di realizzare tutto e che va ora per mettere priorità se di gestire in avanti, c'è porta in nuzzi per sé e c'è progetti su forza per mettere in avanti o stricere completamente.
1: Dopo l'elezione del combatto a Sell e da Christian Meuli, udinzi in per minuti. E due segnali dall'ora da dozzi in Svizzera. Ferm vent, temporels e tempesta, e ci aggiungono grandi danze, più se persone sono ferite. L'Alexi Baselgia con le novità.
6: La polizia del Cantun Turic rapporta da donze da granelle vide chiese da scuola. 40 persone, la grande parte uffanz, sono venite blessate. Donze aia era da vide numerose fenestres, autos e techs. In il Cantun Solothurn è una donna venuta tucciata di una pianta che è copicciata e tenò la polizia cantonale sai la blessata greve main. Erode il Cantun Argovia, Turgovia e Schaffuse arrivano annunzie da dons. A Birhardt in l'Argovia ha il stemprabita quattro picchie elettriche per terra, una è copicciata in un biglietto di Mastern. Partite als Fermsurizi sanner il Traffic in Via e del Traffic de Via 4. All'aeroporto Turician in Stricia diversi Golds. Il Domba d'un Frende sen les Regions della Katastrophe d'inundada en il Himalaya en tant crescide simplique cincian 40. La grande parte als motori sei da in il Nepal. In tutti scuren le autorità del Nepal e della Cina, da va 1500 persone sparite. Da quei seien circa un terzo persone dall'ester. Tenor il Ministeri del Turismo del Nepal an in spudi salva 117 turisti e turiste, la grande parte out dall'India. In vista l'undata disastrosa in il Nepal, alle cedine da fortuna cominciò a rimnare donazioni. Pliras organisations che collevuren con la cedaina de fortuna en in actionen in Nepal, uscia la Kruschkotschne Svizra et Helvetas. L'istorica Grischun Sascha Zala è il nuovo presidente dell'Organizzazione Mondiale delle Scienze dell'Istoria. L'elezione del professor di storia e direttore del posto per scrutazione d'Odis è succeduta durante il congresso del Jubileum per il 100 anni dell'organizzazione. Il Puschlavin Sascha Zala ha 56 anni e fa da più 9 anni parte della superstanza dell'Organizzazione Mondiale delle Scienze dell'Istoria.
1: E noi tornenze c'è una volta dalla politica grigiuma. La regenza udita oggi davanti al Parlamento c'è l'introduzione dell'imposta individuale significa per il grigium. Il sovereno svizzero aveva detto in marzo all'urna da sci a quell'introduzione. La domanda da oggi aveva fatto la frazione del Center.
6: Tenò la regenza in radon 40.000 coniugals e da quei 25.000 paiataies con ufanz per tutiaten il grigium il plific dell'imposizione da taia individuale. Tenor in prima stimazione della regenza grigiuna costa la realizzazione della taglia almeno 10 milioni di francs al cantun. Il Consiglio federale prevese di introdurre la taglia individuale sin il 1 gennaio 2032.
1: E due sentine novità del sport, Balapé, due clubs svizzers giovani in la fase della Liga, della Conference League, Lugano, giova 30 rotter contro Copenhagen, Thun contro Ajax e Gent.
6: Con Ajax Amsterdam serventun quest adversari che sei il FC Sion or della Conference League. Autres adversari stetun per esempio il FC Twente Enschede e ZSK Sofia. Il spli fermst dals adversaris dal FC Lugano en, Roter Stern Belgrad ed il FC Copenhagen.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Allo fresto in politicum, al grigium può continuare la regolazione dal Ströps, ma il sto difendersi a strategia contro critica da Dutro.
7: E crei a lunga vista non essere tutti pronti da dire un compromesso. E qua oggi non esce qua ci cerce in sé.
1: Adrian Arquintans declara la situazione attuale con l'UF in Grigium. E il combatto per il presidio comunale da Sell resta un tema per noi. E verso la fine, il portrait della catastrofe dove Zoom in Nepal fa spavent.
8: Io sono traso per informare in te a Miracchia che che abbiamo, da cocchi che abbiamo, a dire che facciamo venire mai triste. Se ho patato la vita, quella che vivono sempre in fecchi contenti.
1: David Berter è un dei due grigiums, ci quinta internus delle loro esperienze in la regione Partuceda e scucciavamo a sintorn con il portrait attuale. Al primo giorno c'è la situazione su via e c'è allora fotternus in grigium.
0: La meteo.
6: La saira plovi in les bleres regiuns del Grischun. I dater in cinzurizis e localma in poda granella. Da maun ha l'empriman crescts de nivels, durante il di fai l'ura aura per part sulle jive. La temperatura maximale da maun acquira ter 26 grads, in den giadine la temperatura maximale tanta de 9 e 24 grads. La domenica si l'ura 10 sulle jive. Versaire dati cella in uradi u bagni in urizi. Le temperature sono le domenica 30-20 gradi a Semeden e 26 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
6: Sin l'autostrada A3 di Jai in direzione Sid simplirs trajects colonnes. Quei 30 Quira Sid e Rechanau e l'ura 30 Tusaun Sid e Via Mala. In direzione nord ist in Latredisch, Kolonne strand an der Via Mala, an der strand der Rotenbrunnen Rechenau. An den Leval Kalanke resta la via strand der Molina, an der Arvigo, serrade per Vida Boves.
1: Al Chantum può decimere als Luz Juvens de Dude Ströps e lo clapoglius verde della Confederazione. La Nora Pfister o volia savare del co-chef dell'Uffizio de Ciarcia e Pescia Adrian Arquint e della gruppa Luf Svizzera scuccia la situazione con Luf Seggia Svilupeda, da specie Luf ven regolò in Grigium.
9: Silmeins trentoc Luf Juvens. Tons ascem vinicità juon el Grigium. Gli uffici federali d'ambiente hanno avuto la domanda del Cantun per saper regolare di nuovo in modo proattivo il diembre dei slufs. aschia aschen en trops cun luvs giuvens dus tiards de quels vinicitai. Senza massi bosch co Adrian Quint il comanader di uffici de caccia a pesca del Grischun G.
7: La regolazione insomma è necessaria per poter garantire forse la lunga vista in una certa coesistenza con la liot, con l'agricoltura, ma er per mangiare in certa quantità di luvs.
9: Actualmein sanins de 59 luvs giuvens el cantun. Il diember s'avessi d'entone un crescer. Il zons vergai seggen certs cagneuls vini confirmai per il settember. La regulazion vigne uon puspei faccia cun agid de las cacciaduras e dels cacciadurs durant il temps de caccia. Suenter ina sera d'informaziun survegnen ils participons e las participontes la lubiencia de saver regular ils cagneuls. Sper ils 38 luvs giuvens, duel triep calderas dil Grischun Central vini eliminaus completamein. Quai ein, sper ils giuvens, e un dus luvs carschi. Tenor Adrian Quint in a masira necessaria.
7: Ramanch als scoche no vanni fin già otters ans che no ha fatto la domanda per sluppetar tutto in trip ca vol un comportamento coro da su per esempio sin qui scassi e surpassa al mindusia masure da protezione.
9: Bo contents col sviluppo attuale al canton Grischun, con la regolazione proattiva, è David Gerke, il manader dell'Union Luft Svizzera.
2: Man muss eigentlich jedes Rudu individuell beurteilen. Es gibt Rudu, die tatsächlich Konflikte verursachen, aber es gibt auch Rudu, die eben keine Konflikte verursachen. Zugleich haben wir im Kanton Graubünden ein Problem mit hohen Schalwildbeständen, vor allem mit vielen Rothirschen, wo der Wolf ein natürlicher Regulator ist von diesen Beständen. Darum sollte man insbesondere in diesen Rudu, die eben keine Schäden verursachen, auch die ökologische Rolle des Wolf stärker gewichten.
9: La Regulation dels Lufs Giuvens Ensemmen cun masiras de proteger meier las montaneras, quei agit enton giu in gron effect per l'agricultura grischunna, remarca Adrian Quint.
7: Vincesci sconguala al Sciarps dal 2022, in giocce non erano radonte se crea 500 o sur 500, se può dire con l'introduzione della legge ci dire nuda adattata, io sono per 200, o se non passi in quel numero, se ci guarda ora quest'anno se vaina.
9: Malgrat la regulazione proattiva, è il diember de lufs carceus mincion. Tenor Adrian Quint trovi per quei el futur masires per intervini è un pi ferm.
1: La Nora Pfister su della situazione attuale con luf in Grischun. E dalla politica con luf, ninsos dalla politica comunella. Sell occupa il 12 settembre sia presidi comunale e delegge la suprastanza. Quedò in elezione de combat, Christian Meuli vuole esserci ogni presidente comunale, Barbara Eschbacher, ci desde spesso 6 anni in uffici, vuole esgugen tre stier. Al Florin Johan rapporta.
10: Christian Meuli non è un nome inconcente in Vigenetia. L'om pensionò oggi amnò il comune de Sell durante due de Jans. Sia successium vava surpegliò la fin del 2020 Barbara Eschbacher ci desenciotz in uffici. Ossa voles Meuli tornare alla testa de Sell. El è già osservò la gir politica dels ultims anni con un'ol critic. Tenor el mencia l'integrazione della popolazione in decisiums della Vigenetia. Qui voles Christian Meuli müdir.
5: Mia Javinsis integriert die Boot, die Liet, da war ein Dialog aviert. Und ich habe eine Woche, ich habe eine Woche, und ich habe eine Woche, und ich habe eine Futur, proprio Boom, per Comune.
10: Ich sei ja erde, die evaluiert melder la Situation finanzielle, im Postüt, das guardas ils Projekts, die la Vigenetia o in Strado ils ultims Anz, und sei l'anterior Präsident Comunil.
5: Die Erde sind die Städte, die Evaluation, die sind certe Ideen, che svezza però già oggi per le finanze si sono nausche boomes, non si vede realizzare tutto e che va ora per mettere priorità e di gestire in avanti, c'è porta in nuzzi per sé e c'è progetti su forza per mettere in avanti o stricere completamente.
10: Per cui sai la popolazione di sé spartita in due svarts, o c'è Christian Meuli. Per cui sai el ernie attiv in la piattaforma Democrazia Sell, ci existe da spin-off mais e ci ha proponia ad el e ulteriores 4 persumes per la superstanza. Per quels 6 sets in superstanza, candidation Silvano Meuli ci desgia in uffici i Freich, Cordin Vincenti e Zilge Giovanoli. Per ele is il böt d'unir der ciò il seliot e la seliotas il più centril.
11: Nus essen zu scè una pitchna fschinencia nus veins üna bellisma finänche e gestu doch esser possibel ch'as discuore un culoter ch'as podir las opinions per c'è be ensemble riveins nus in event.
10: In tent zum Concentes las Kandidaturas da 9 Persumas, 5 da delas aktuellmente in Uffizi, per ils total 7 Sets in la Superstanza. Per otas gremis comunels a la Plataforma Democrazia Sell arcomandò candidats per la prossima legislatura de 3 ans a partir del 2027. Da decider o finilmente la radunanza comunale de Sell ils 12 settembre.
1: E del combat electoral a Sell Ninzosa, tal combat del Nepal contra le conseguenze della catastrofe dell'inondazione. Sieva l'ovazum d'andetta e la regione de confin tra il Tibet e il Nepal vengono nos ad una più clara le dimensioni della catastrofe. Il numero delle vittime venne intent indicato dalle autorità con ver 500, ver 1400 mems velen scusparias, tra il saim gers turists. La Maria Fieli ha discurria con due grigiums che conoscono la regione per tuceda della catastrofe.
12: Il fotograf da San Murezen, Giancarlo Cataneo, ha schande pitridisch ons in a ferma colliazium con il Nepal. El lavura là in differents projekts ca porgen medagegna alla populazium e va duas gades alon al Nepal. El cagnoscia la regium Rashua, da tiers al Himalaya, niua calinundazium e Shabageda.
3: Das Problem ist einfach, das Tal ist eng, hat sehr hohe Berge, wenn so eine Sturzflut kommt, wie da passiert ist. Die geht bis 70 Meter hoch, scheinbar, habe ich gelesen, weil es ja keinen Platz hat unten im Bett für so viel Wasser und Schlamm. Und dann hat dort eigentlich niemand eine Chance, zum davon zu kommen.
12: El Grigium David Berter, der lavora unter Autos von Guita Montugna, conosce il Nepal. El ha schon fatto differenti trekkings, ad è schon stau in la regione per toccata della catastrofe, che si accatta a 100 km da vent della capitale nepalese, Kathmandu.
8: Quale jaut vive anche mein Sempel, je metten Setztrufels, Graun, Ries, vive anche mein Pitage de qualche produzation Setz. Quals wich sind naturalmente Tier de Laua. Quales case sind lo naturalmente begiades, für Exempel.
12: La via principale, che a Manau tras la Val per Tucada, segge la ruta la più importante da commerci tra il Tibet e il Nepal, declara Giancarlo Cataneo.
3: Nepal hat kein Meer, es ist landlocked, sagt man dem. Und entweder wird das Zeug eingeflogen, was teuer ist für die Importers, in Nepal also ist es auf dem Landweg viel billiger.
12: Ad den Konsequenzen delles Inundaziums, wenn ja la Route de Commerzi ausser Matthias dieser Blockade per plirs uns.
3: Die Strasse gibt's nicht mehr. Sie müssen jetzt von unten auf Strassen bauen, Brücken bauen, Material wegspülen, Häuser bauen. Man kann nicht einfach, es hat keine Strasse mehr, man kann die auch nicht wegwischen, wie soll ich sagen, frei. Spritzen. Das Zeug, die erstens sind die Strassen nicht asphaltiert, also ist das im Gelände und die sind weggeschwemmt.
12: Per wieder pleres Pinches Inundaziums e crudades da Krappa, a quella Route da Confin schon pleres Gades stöve nisse Rade als ultims ons. L'Inundazium aktuala se stende sur plica 160 km. Pia, in a distanza circa Schigreunda, scotreunter Musti e Schuol. Giancarlo Cataneo si rifiuta di cau della catastrofe. Ed El Guita Montugna, David Perter da Segnas, sa facenta fermamente con la tematica. El vizza è parallela tra la Svizzera e il Nepal.
8: Quel che sta a Bondo, a Von Imperon, se dose Chayon, el Lecceta, la Blatta. Tirnusa è semplicemente controllato, ni survigilato, tot bia meir per quel che è Bushigron. Den Nepal, Tibet, quei halt schi lunges Distanz, also schi lunges Wald, so Masse Kulms, chi ei fegrev de so vigila quals Kulms.
12: Ni la dimensium exacta, ni la regium della catastrofa e non del tutsch clirides. Actualmente parten plirs experts del fatto che l'inundazium è venida cagionata di una enorme lavina da crappa e glaccio.
1: La Maria Fieli sur da Lovazum d'Andetta e la regione da confine tra il Tibet e il Nepal. E che cosa già tu dal magazzino della Saira sul Channel Rumensch, questo venerdì al 28 agosto, responsabile per il contenuto esotico Livon Simon, l'Alexi Basel già mi si insembla e presentò le novità al microfono del Tobia Faler e zieva la mezza. Venque squadra un po' sportiv, oggi con una prevista sul campionato mondiale di skis in Schiars 160 a Cromontana. Spero che resti Alessandro V e già vi genovente una pacifica Saira su questa frequenza.

0: Bon Jovi vers la fin d'evna, Culcianil Rumänsch, in vendredi saira, quartans a sis, temp per un per novitäts sportives.
1: RTR Sport.
0: La settimana tappa dad Oz dalla Vuelta esida 150 km da Val d'Alba finiat a Ramon Val de Linares. Guadagnò il norvegiais Andreas Leknesund, anzia collega del team e compatriot Tobias Johannessen. Per il norvegiais è un dì da leit nazionale, zieva c'è l'urraggio Harald e smorto in buon'ora con 109 anni. La vittoria di Leknesund e la seconda piazza di Johannessen è con quello era un po' una referenza al raggio. La cevla etapa della Vuelta da Damem Sanda, quella valura sur 171 km, da Pusol fino a Ceraco. Dal Balapè e Sclerda Spioz ci sono gli avversari dell'FC Thun in la fase da Liga della Conference League. Thun giova 30 rotter contro il campione del record olandese Ajax Amsterdam. Gli altri avversari sono Gent della Belgia, Twente Enschede dell'Olandia, Hajduk Split della Croazia e ZSK Sofia della Bulgaria, Square Heart of Midlothian della Scozia. Per Lugano è sul programma 30 rotter in giù a Cesa contro Steyla Kocna da Belgrad. Utro giova Lugano allora contro Copenhagen in Danimarca, Getafe dalla Spagna, Sint Truidense dalla Belgia e Kauno Zalgiris dalla Lituania, Square Jablones o Jablones, dove non si pronuncia quello, un club della Cechia. E ter servet banduna il francese Florian Ayé, la squadra zieva be un anno, la tacete da 29 anni muda in la prima liga turca ter Koseali Spor. Ayé era in la stede 2025, nodal club francese in la Ligue 1 Auxerre, vi ter servet a Ginevra.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con Ursin Kadish. Il Grischun ascia regulà 12 dils 16 trops de lufs. La Confederazione ha approvato tutte le domande che il Cantun aveva fatto. Nel 1 settembre valen quelle ad EUON ascian cacciaduras e cacciadurs scolai sostenere la regolazione dils lufs. Concret vengono gli strops, che sono gli ucanieus, riduzi con città a 2/3 dels lufs giovens. E del Triap Caldera, se il Grischun centrale, si prevede eliminare il tutto, per vedere scarps d'animals da nit, che erano protegi come si corrispondentes. Tenor gli uffici da caccia Grischun vengono piacitati 38 dels 59 lufs canieus del Grischun e dels 2 lufs carsci da Calderas. A Seglia l'Engiadina ha dato elezioni da combattere per il sito in soprastanza con la scuola a commissione di gestione. Il NIEF Movement, Plataforma Democratica Seglia, candidesce con 8 persone. Alla testa è Christian Moilisch, co-candidato per il presidi. Ulteriori 4 persone candidescono per la soprastanza, 2 persone per la scuola e 2 per la commissione di gestione. La elezione è il 8 di settembre. Cantune Vischneunkas duen procurar chi sappi pagare e con danes bluts, quei ton taxas de parca, compra biglietz de bus, ni insomma, chil cusel grona surdau alla regenza, scegè, calezza era sedustada incontro quella. Adè el cusel grona in uoz, che la Confederazione ad moniu la regenza grigiuna per la decisione da dus a pretendere in extract il register penal, scezici demanda la rubiancia da dimora. Quei mondi incontro la convigna della libera circolazione da personas. Il consigliere governativo responsabile, Peter Payer, ha detto che il consigliere Gron deve più in conoscenza da quei. Se non c'è il tema per oggi venerdì sera, gli oggi vigileon in abbiala serata.
2: Al programma della Saira, quarti alle 6, sternus, guardiens fino alla mezza, al primo ci nota sulla situazione con l'UF. Il Grischun mostra niente di meno al permesso della Confederazione di Trier, passa 38 l'UF. Critica vignosa dalla gruppa l'UF Svizzera, scuccia la tuna, quella audins in per minuti. E non svenza di scuria Ercol Koschev dell'Uffizio di Ciaccia e Pescia, Adrian Arquint. E non sgordenzi in avanti, c'è ci vignozzi l'emissione della musica instrumentale, ozzum quels Dorfspazen Oberegeri, ci presenta per noi l'ur musica prediletta. Mio nome Tobia Faler, già visto un'interessante e divertente mezz'ora su questo canale.
0: RTL, informativo e divertente.

0: Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll, musica della Scozia, in venda di Saira Zivala 6. Al centum po' di mene decimera il sluvs giuvens de Dude Ströps in Grigium e lo clapoglio sverde della Conferazium, la Nora Pfister o volia savar del co-chef dell'Uffizi de Ciaccia e Pescia, Adrian Arquint, e della gruppa Luf Svizzera, scuccia la situazione con Luf Segia Svilopeda, da specie Luf Ven Regulo in Grigium.
1: Silmeins trentoc sluvs giuvens. Tons aschen vinissita Juan el Grigiun. I uffizi federal d'ambienda lubeu la demanda del cantun per saver regulada novamente in modo proattiva il diember dils lufs. Aschia aschen, en trops cun lufs giuvens, dus tiarz de quels vinissita. Senza Massi Bosch, co Adrian Arquint, il comanader di uffizi de caccia a pesca del Grigiun G.
2: La regolazione, insomma, è necessaria per poter garantire forse la lunga vista in una certa coesistenza con la lot, con l'agricoltura, ma er per mangiare una certa quantità di lufs.
1: Attualmente, sanins de 59 lufs giuvens el cantun. Il diember s'avessi d'entone un crescer. Il zons vergai seggen certs cagneuls vini confirmai per il settembre. La regulazione viene uon puspei faccia con la gid delle scacciaduras e del scacciadurs durante il temps de caccia. Su enterina sera di informazione, survegnen ils participons e les participontes la lubiencia de saver regular ils cagneuls. Sper ils 38 luvs giuvens, due il triep calderas del Grigiun central vini eliminaus completamein. Quaien, sper ils giuvens, è un dus luvs carsci. Tenor Adrian Arquint in una misura necessaria.
2: Veramente, quando ci sono venuti fin già altri anni, ci sono fatto la domanda per sluppetare tutto in trip, che vuole un comportamento che da su, per esempio, se in cui scassi è surpassato, almeno due misure di protezione.
1: Bo contento con il sviluppo attuale del Canton Grigiun, con la regolazione proattiva, è David Gerke, il manager dell'Unione Luf Svizzera.
3: Man muss eigentlich jedes Rudu individuell beurteilen. Es gibt Rudu, die tatsächlich Konflikte verursachen, aber es gibt auch Rudu, die eben keine Konflikte verursachen. Zugleich haben wir im Kanton Graubünden ein Problem mit hohen Schalwildbeständen, vor allem mit vielen Rothirschen, wo der Wolf ein natürlicher Regulator ist von diesen Beständen. Darum sollte man insbesondere in diesen Rudu, die eben keine Schäden verursachen, auch die ökologische Rolle des Wolf stärker gewichten.
1: La Regulation dels Lufs Giuvens insieme con misure di proteggere meglio le montaneres, quei agidenton giù in gran effetto per l'agricoltura grigiuna, remarca Adrian Arquint.
2: Vincesci con quale al Sciarps dal 2022, in giacinodere in radonte, se crea 500 o sur 500, si può ridurre con l'introduzione della legge ci dire nuda adattata, io sono in ver 200, o se non passo in quel numero, se ci guardo ora qui, stanno se vaina.
1: A malgrat la regulazione proattiva, è il diember de lufs carceus mincion. Tenor Adrian Arquint trovi per quei il futur masires per intervenire è un pi ferm.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Allegre Ensemble. Mies Nom is Remo Meier de Santa Maria. Er stund de Spöbler Sanz a Luzerna e de Spödee Sanz passi sunner la Tuba per als Dorf Spatzen Obregeri. Cun quai, c'è also un lunig da lingua romancia, passi fare il plaid de Bifniaint. In la prossima ora vengono accompliti diversi giavus musicals de mia collega e mies collegs dels Dorf Spatzen. Per mai dai Blairs tocs prediletz e li stess voglio cominciare con un toc da nu. Nempe col toc Reise ins Polkaland, un arrangement del nostro chef arrangeur e trombettist Markus Zürcher. Buon divertimento!

Jeu sprech che vo vet plaschair da nos program musical. Nos prossim punct culminant es l'inscunter da chapellas de musica a Schüpfheim als 12 e 13 de settembre. E che vo laut esser in ea da live pro un de nos concerts che cha tauat tot las informaziuns sin nosa pagina di internet dorfspatzen.ch. Jeu se ja wüsch una bella saira e forse fin ben bot in eada. Un salut musical Remo Meier alias Tuba Meier. Arrivai!

0: RTL, l'instrumentale. La saira der RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Mess insieme da nostra redaktur de musica, Dominic Pole.
1: Listen.

Musica Berlin Escadin. Per tai. Per mai.

0: Il di der RTL.
1: Oz cu nur sin cadisch. Il Grischun ascia regulà 12 dil 16 trops de lufs. La Confederazione ha approvau tot las dumondas che il canton veva fatch. Novendi am 1 settembre valon quellas ad euon ascian cacciaduras e cacciadurs scolai sustenè la regulazione dils lufs. Concret vin il strops cansurniu canjeuls won reduzi cun sita dus tierz dils lufs giuvens. Ed il treap caldera, sel Grischun central, esi preveu d'eliminar del tut, per vede scarps d'animals da nitz cheren protegi cum esires correspondentes. Tenor gli uffici da caccia Grischun vegni piesitau 38 dils 59 lufs

0: Daniels El Grischun ed els dus Lufs Carschida Calderas. A Seglia l'engiadina dati elezions da combat pil sitz en suprastonza cusel scola a commission de gestion. Il NIEF Movement, Plataforma Democratica Segl, candidescia cun 8 personas. Alla testa ei Christian Meulisch co-candidat pil presidi. Ulteriuras 4 personas candidescian per la suprastonza, 2 personas pil cusel scola a 2 per la commission de gestion. L'elezion ei il 8 de settembre. Cantune Vischneunkes duen procura quien sappi paga e cun danes blutz, quae ton taxas de parca, compra bilietz de bus, ni insumma, quilcus el grona surdau alla regenza, sege, calezza era sedustada incontro quella. Ade el cusel gronne in iu oz, che la Confederazione ad moniu la regenza grigiuna per la decisione da dus a pretendere in extract il registro penal, se si ci domanda la rubiancia da dimora. Quei mondi incontro la convigna della libera circolazione da personas. Il consigliere governativo responsabile, Peter Payer, ha detto che il consigliere Gron deve più in conoscenza di quei. Se non c'è il tema per oggi venerdì sera, gli oggi vigileon in abbiala serata.
1: La saira del RTR. Con scoverides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

Schittad la radio, meina tras li storgia da musica. Schittad zuns, deventen grons hits. Ed è nura per la perpetna dat. RTL. Perché la musica è da casa.

de nus e buns avers. Gina Timo, quei che ti vuol su di, mo c'è che ti sta a saver. E che il sbiar sem si, sen ci di pezzi stem. Io less larve si e vus il zels. Io less musa che bom minci in de nus e buns avers.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derineiad in nossa val un ravaren, del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwendt. Ses plät tagliaiven scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella ljaut cun tantas maclas citiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un sfleccio e disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fecch.

Negin sa, de domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli oi.